Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei wise?

0: E tu sei Wise.
1: Sou Stosh e Lifestyle secondo Wise Radio.
2: Benvenuti su Sustosh, io sono Giovanni Dadda e oggi parliamo di un concetto che potrebbe sembrare uscito da un film di fantascienza, ma che è già realtà, la living architecture, ovvero costruire con funghi e alghe. Immaginate di svegliarvi ogni mattina in una casa che respira, cresce e si adatta al vostro ambiente. Un esempio? Il progetto Mycotree dei ricercatori dell'Università di Utrecht, dove il mycelium, sì, il corpo vegetativo dei funghi, è il materiale principale. Biodegradabile, resistente e in grado di purificare l'aria, questo materiale naturale potrebbe diventare la base per le abitazioni del futuro, che non solo ospitano, ma aiutano l'ambiente a respirare. E non finisce qui. In Olanda troviamo l'Algae House, una casa le cui pareti sono fatte di un biofilm di alghe che cresce su pannelli trasparenti. Non solo isolante naturale, ma una vera e propria fabbrica di ossigeno che assorbe CO2 e purifica l'aria. È come vivere in un edificio che lavora per il pianeta. La Living Architecture è la chiave per un futuro in cui le case non sono solo luoghi dove dormiamo, ma anche alleate del nostro benessere e della terra. Io sono Giovanni Dadda e vi aspetto sempre qui su Stosh, perché le case del futuro non solo ci ospiteranno, ma ci aiuteranno a respirare.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Wise Radio è Wonder and Wonder. Benvenuti su Wise Radio, questo è Wonder and Wonder. Chi di voi conosce il Becco di Dossena, nel cuore delle montagne bergamasche? Sto parlando di un'incantevole località situata a pochi chilometri da Bergamo, famosa per i suoi panorami mozzafiato e i sentieri tra i boschi. Ma come organizzare una gita perfetta in questa splendida meta? Beh, ve lo dico io. Prima di tutto, preparatevi a una camminata panoramica. Il Becco di Dossena è raggiungibile tramite sentieri ben segnati che partono dal paese di Dossena. Il percorso è adatto a tutti, con diversi livelli di difficoltà, da chi vuole una passeggiata tranquilla a chi cerca una sfida un po' più impegnativa. Ma il panorama che vi aspetta è sempre lo stesso. Una vista che abbraccia la Val Limagna e la Val Brembana, con le montagne che si intrecciano con il cielo sullo sfondo. Arrivati in cima, il Becco di Dossena vi sorprenderà con le sue guglie rocciose e il silenzio che regna sovrano. Non dimenticate la macchina fotografica, perché il panorama è davvero straordinario. E se vi piace la storia, fermatevi a visitare la piccola chiesa di San Giovanni, immersa nel verde. Prima di tornare, vi consiglio di fare una sosta al rifugio locale per gustare i piatti tipici della tradizione bergamasca. Una giornata perfetta per staccare durante il weekend, per respirare aria pura, camminare nella natura e scoprire la bellezza dei nostri monti. E voi che aspettate? Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder.
1: E tu sei wise?

Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Lunedì 4 maggio 2026 è il 124esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6.02 e tramonta alle 20.12. I santi del giorno sono San Ciriaco di Gerusalemme e San Floriano di Lorisch. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 4 maggio del 1949 si consuma uno dei drammi sportivi più gravi della storia con la tragedia di Superga. Alle 17.03 di quel giorno l'aereo proveniente da Lisbona che riportava in Italia il Grande Torino, reduce da un'amichevole in terra lusitana, si schianta. I morti sul colpo sono 31. In ricordo del tragico evento e del leggendario team Granata, la FIFA dichiarerà il 4 maggio giornata mondiale del gioco del calcio. Nel 1953 lo scrittore statunitense Ernest Hemingway vince il Pulitzer con Il vecchio e il mare, riconoscimento

0: Ricordiamo che il 4 maggio del 1959 vengono annunciati i primi Grammy Award nella storia della musica. Nel 1967 Patti Pravo è prima in classifica con La Bambola e nel 1971 Mina lancia il singolo Amor Mio. Passiamo Renati oggi, ricordiamo Hosni Mubarak. Nato a Kafr El Musila il 4 maggio 1928 e scomparso al Cairo il 25 febbraio 2020. Statista egiziano, è stato il quarto presidente dell'Egitto, ricoprendo questa carica per quasi 30 anni, quando il suo regime è stato spazzato via dalla primavera araba. Ricordiamo anche Audrey Hepburn, nata a Ixelles in Belgio il 4 maggio 1929 e scomparsa a Tolosna il 20 gennaio 1993. Diva tra le più leggendarie di Hollywood, il suo sorriso e l'innata eleganza del portamento, anche adesso che non c'è più, continuano ad affascinare il pubblico di ogni età. Compie oggi 62 anni l'attore e regista pornografico italiano Rocco Siffredi. Ne compie 41 la segretaria del PD Elly Schlein. Spegne 39 candeline Jorge Lorenzo, ex pilota motociclistico spagnolo, vincitore di 5 titoli iridati nel motomondiale. Buon compleanno anche a Raja Nainggolan, il calciatore belga compie 38 anni. Ne compie 37 la cantautrice e musicista italiana Serena Brancale. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che chi pesca con l'amo d'oro, qualcosa piglia sempre.
1: Wise Radio.

0: La città del futuro.
1: Si parla sempre più spesso di edilizia sostenibile, ma cosa significa davvero? Significa progettare e costruire pensando al pianeta. Risparmio di energia e acqua, riduzione delle emissioni, uso di materiali naturali, lunga durata e massimo comfort abitativo.

Oggi vi raccontiamo quali sono i materiali protagonisti di questa rivoluzione verde. Il cuore della bioedilizia è la scelta dei materiali giusti. Non esiste un materiale perfetto per tutto. Dipende dall'uso, dal contesto e dalla funzione. Ma esistono molti materiali eco-friendly che offrono soluzioni concrete, durevoli e a basso impatto. Ecco i principali. Il primo è il bambù, chiamato non a caso acciaio vegetale. È leggero, flessibile, idrorepellente e ignifugo. Cresce velocemente, si rigenera senza impoverire il suolo e cattura molta CO2, ideale per arredi, parquet e strutture portanti. Il secondo materiale di cui vi parliamo è il legno, il materiale più antico ma anche tra i più moderni. Isola termicamente e acusticamente, è antisismico se trattato bene e ha un ciclo di vita circolare. Con le tecnologie di oggi si costruiscono case in legno efficienti e sicure. Poi c'è la terra cruda, una riscoperta antichissima. È naturale al 100%, assorbe e rilascia umidità in modo graduale ed è ideale in combinazione con il legno. Il limite? I costi e la complessità della messa in opera. È il momento di un materiale nobile, il sughero. È uno dei migliori isolanti naturali. È leggero, ignifugo, impermeabile e biodegradabile. I pannelli si usano per isolare pareti, tetti e solai. Disponibile anche in granuli per riempimenti e intercapedini. Le bioplastiche, invece, hanno le stesse proprietà della plastica, ma derivano da fonti rinnovabili come mais, canna da zucchero o cellulosa. Si usano per rivestimenti, tubazioni, arredi e molto altro. Sono un esempio perfetto di economia circolare. Infine, la paglia, economica, disponibile ovunque, sorprendentemente efficace. Combinata con legno e argilla, forma muri spessi che garantiscono un isolamento eccellente e riducono i consumi energetici in tutte le stagioni. L'edilizia sostenibile non è solo un trend, ma una necessità. Con materiali come il bambù, la paglia, il sughero e la terra cruda, possiamo costruire case più sane, efficienti e rispettose dell'ambiente. E anche più belle da vivere. Alla prossima puntata con nuove soluzioni green per un futuro più sostenibile. Un mattino.

C'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele Sprefico e bentornati su Waze Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parleremo di linguaggio del corpo. Sì, perché il nostro corpo parla, anche quando non lo facciamo con le parole. Gesti, posture, sguardi, ogni movimento comunica qualcosa, spesso in modo più potente di qualsiasi discorso. Ecco perché si dice che il linguaggio del corpo rappresenta il 70% della nostra comunicazione. Pensate a una stretta di mano, può trasmettere sicurezza, nervosismo, cordialità o freddezza. O a quel momento in cui incrociamo le braccia, magari senza accorgercene. È un segnale di difesa o semplicemente stiamo cercando di scaldarci? Il contesto è tutto. Ma non si tratta solo di come gli altri ci leggono. Il nostro linguaggio corporeo influenza anche come ci sentiamo. Per esempio, una postura eretta con le spalle indietro non trasmette solo sicurezza agli altri, aiuta anche noi stessi a sentirci più forti. È il famoso effetto fake it until you make it, il corpo guida la mente. Essere consapevoli del nostro linguaggio corporeo può migliorare le relazioni e aiutarci a comunicare meglio. Osservare gli altri poi ci offre un'idea più chiara delle loro emozioni, anche quando le parole non dicono tutto. In fondo, il corpo non mente mai. E allora, cosa sta dicendo il vostro corpo in questo momento? Io sono Daniele Sprefico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. L'Italia è il primo paese in Europa e tra i primi al mondo ad aver introdotto nel 2016 il modello di società benefit. La società benefit è una forma giuridica di impresa che consente il bilanciamento degli obiettivi di profitto con un beneficio pubblico, che può tradursi in un impatto positivo sulla comunità locale, l'ambiente e i dipendenti. Chi adotta questo modello è obbligato ad operare in modo trasparente e deve pubblicare ogni anno le azioni e le strategie intraprese, gli impatti generati rispetto agli stakeholder e le prospettive future rispetto a tali obiettivi. L'adozione di questo modello è in crescita. Nel 2024 in Italia erano quasi 4.000 le società benefit. Per le aziende questa scelta si traduce in un vantaggio reputazionale. Ma non è soltanto questo. Secondo quanto risulta dalla prima ricerca condotta a livello nazionale pubblicata nel 2024, le società benefit registrano in media un aumento del fatturato doppio rispetto alle società che non adottano questa forma giuridica. Questa ricerca inoltre documenta una maggiore produttività dei dipendenti, più investimenti e naturalmente una maggiore attenzione alla creazione di valore condiviso. Ma non è tutto. Le società benefit riconoscono maggiore valore al capitale umano e ciò si traduce in una media salariale più alta rispetto ai lavoratori impiegati nelle altre società. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: Tell me wise. Pratiche quotidiane per preservare il pianeta.
1: Che cos'è la decarbonizzazione? È una delle parole chiave del nostro tempo. Se ne parla nei vertici internazionali, nei piani di governo e nei progetti aziendali. Ma cosa significa davvero? La decarbonizzazione è l'insieme delle azioni volte a ridurre o eliminare le emissioni di anidride carbonica, la cosiddetta CO2, e altri gas serra nell'atmosfera. In pratica, significa ripensare il modo in cui produciamo energia, ci spostiamo, costruiamo e consumiamo per arrivare a un mondo carbon neutral. Il settore energetico è il principale responsabile. Oltre il 75% delle emissioni globali viene dalla produzione e dall'uso dell'energia. E ancora oggi, l'81% dell'energia mondiale viene da fonti fossili come petrolio, gas e carbone. La decarbonizzazione passa quindi da energie rinnovabili come sole e vento, dall'efficientamento energetico, dalla riforestazione e dalla cattura di anidride carbonica. Ma dipende anche dall'adozione di trasporti elettrici, edifici più green e industrie meno inquinanti. L'Unione Europea ha un obiettivo chiaro: emissioni zero entro il 2050. E ha già segnato un primo traguardo. Nei primi 6 mesi del 2024, l'elettricità prodotta da sole e vento ha superato quella da fonti fossili. Anche l'Italia è sulla strada della decarbonizzazione. Secondo il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, il nostro paese punta a ridurre fortemente le emissioni entro il 2030. Finora, rispetto al 2005, le emissioni sono calate del 36%, ma per centrare l'obiettivo serve raddoppiare il ritmo di riduzione. Dove intervenire? Nei trasporti? Nell'edilizia? Dove metà degli edifici è ancora poco efficiente? Nella produzione industriale e nella gestione dei consumi quotidiani? Strumenti come la Carbon Footprint, cioè la misura dell'impatto climatico di un prodotto o di un'azienda, aiutano a capire dove intervenire per ridurre le emissioni. E poi ci sono le nuove frontiere: digitalizzazione, innovazione, collaborazione internazionale, tecnologie come la carbon capture, lo stoccaggio del carbonio o le soluzioni digitali per ottimizzare i consumi sono oggi centrali per arrivare al famoso net zero. Il punto in cui emettiamo solo quanto la Terra può riassorbire. Il messaggio è chiaro. La decarbonizzazione non è una moda, ma una necessità. Serve volontà politica, investimenti e soprattutto la partecipazione di tutti. Ogni scelta quotidiana, dalla mobilità all'energia che usiamo in casa, è un piccolo passo verso un pianeta più pulito. Perché la sfida del clima si vince insieme. E su Wise Radio continuiamo a raccontarvi come cambiare si può...

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: e tu sei wise.
1: Behind. Tutte le curiosità dietro la musica.
2: Ciao a tutti, io sono Charlene Williams e questo è Behind. Oggi parliamo di U2, o come si dice in Italia, U2. La band nasce a Dublino nel 1976 e dovete sapere che fin dalla loro nascita hanno usato la musica per raccogliere milioni di dollari e sensibilizzare su decine di cause politiche e benefiche a cui loro sono da sempre legati e appassionati. Notevole, no? Dovete sapere che nel corso dei loro quasi 40 anni di carriera, la band si è sempre fatto carico di questioni sociali e si è posto come uno specchio del crescente egoismo nel mondo, parlando apertamente di ingiustizie e discriminazioni, cercando in qualche modo di riempire il vuoto. Posso dirlo? Che bellissima cosa! Negli anni 80, gli U2 si concentrano principalmente sulla sensibilizzazione attraverso tour e concerti, e negli anni 90 e 2000 hanno iniziato a espandere nel lobbying. A proposito di questo, dovete sapere che il cantante Bono, ad un certo punto della sua carriera, si è preso una pausa dalla band per incontrare i politici e impegnarsi in una diplomazia diretta. Ha imparato come funziona il lobbismo e chi erano i personaggi influenti della politica di quei tempi. Beh, insomma, si è data da fare. Pensate che l'attivismo di Bono è riuscito a portare alla cancellazione di circa 130 miliardi di dollari di debiti nei paesi in difficoltà, e con la band è riuscito a mandare a scuola milioni di bambini. Questo è veramente incredibile, non trovate? L'evoluzione degli U2 non è finita. A dire il vero, la band è ancora attiva e, in aggiunta alla musica, tiene conferenze per continuare a sensibilizzare tutte le cause a loro più care. Un caro saluto da Charlene Williams for Behind. Until next time, bye!
3: Wise Radio, music for the future.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Wise training.
1: Wise training.
2: Buongiorno ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Wise Training. Sono Davide Gemelli e sono il vostro coach. Non so se avete mai sentito parlare di Bikram Yoga, ma ve lo spiego io. È una pratica che unisce mente e corpo in un ambiente unico, una sala riscaldata a 40 gradi. Questa temperatura aiuta proprio a rilassare i muscoli, aumenta la flessibilità e stimola la circolazione. Le 26 posizioni pratiche durante la sessione migliorano la forza, la mobilità articolare e la postura e rendono il Bikram Yoga un complemento ideale per qualsiasi attività sportiva. Ma i benefici non sono solo fisici, il calore intenso richiede concentrazione, determinazione e controllo mentale. Questo aiuta a ridurre lo stress, migliora la gestione delle emozioni e a sviluppare una maggiore consapevolezza di sé. Che siate atleti o principianti, il Bikram Yoga vi aiuta a trovare equilibrio, forza interiore e recupero attivo. Provatelo per scoprire una nuova dimensione del benessere. Io sono Davide Gemelli, il vostro coach, e questo è Wise Training. Vi aspetto alla prossima puntata.
0: E tu sei wise?

0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Vivere Bene da Nadia Sessa. Eliminare i latticini dall'alimentazione quotidiana può sembrare complicato perché latte, formaggi e derivati sono presenti in molti piatti della cucina di tutti i giorni. In realtà, con un po' di organizzazione e attenzione agli ingredienti è possibile costruire un menù vario e adatto ad ogni momento della giornata. Oggi esistono infatti molte alternative e prodotti pensati per chi desidera evitare il lattosio senza rinunciare alla praticità in cucina. Non serve cambiare tutto e subito, procedere gradualmente è il modo più sostenibile per eliminare i latticini perché permette di adattare le proprie abitudini senza stravolgere il menù e di trovare con più facilità le alternative più adatte. Con il tempo poi diventa più semplice sperimentare nuove combinazioni in cucina e scoprire ingredienti che si integrano naturalmente nella dieta. Adottare questo approccio progressivo aiuta a rendere il cambiamento più sostenibile e a costruire poco alla volta un'alimentazione varia e adatta alle proprie esigenze. Partiamo però dalle etichette perché molti prodotti, inclusi i surgelati, contengono derivati del latte non immediatamente evidenti. Quindi quando acquistiamo un prodotto accertiamoci realmente di quello che contiene. A colazione possiamo sostituire latte e yogurt con bevande vegetali o prodotti certificati senza lattosio. A pranzo e cena, pasta, riso, verdure, carne e pesce sono naturalmente privi di lattosio e quindi le prime alternative. E per gli spuntini, frutta fresca, frutta secca e snack senza lattosio sono le opzioni più pratiche. Seguire una dieta senza lattosio è una scelta che può essere legata a esigenze diverse e spesso nasce dal desiderio di sentirsi meglio dopo i pasti o di adattare il menù settimanale alle proprie necessità. Le motivazioni più frequenti dietro questa decisione possono essere l'intolleranza al lattosio, una condizione che rende difficile digerire lo zucchero naturalmente presente nel latte e nei suoi derivati, oppure una sensibilità ai latticini anche in assenza di una vera e propria intolleranza. Ma anche una maggiore attenzione alla digestione, soprattutto per chi preferisce evitare alimenti che possano risultare più pesanti. Infine, scelte alimentari personali legate al desiderio di variare la propria dieta o di orientarsi verso alternative diverse. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Robert Louis Stevenson. Non giudicare ogni giorno dal raccolto che raccogli, ma dai semi che pianti.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: This is Wise Radio, music for the future.

0: Tecnologia umana.
1: Ciao, io sono Aura e stai ascoltando Human Tech. Sapevi che utilizzando la nostra voce nella pratica del mantra andiamo ad attivare gli 84 punti meridiani situati nel palato e il movimento di ogni parte della lingua stimola questi punti. I punti sono come la tastiera di un computer. Il computer si trova nell'ipotalamo e riceve impulsi dalla ripetizione di schemi sonori. Questo è un viaggio attraverso messaggi chimici in tutte le parti vitali del corpo e anche nel cervello. L'ipotalamo è collegato tramite vasi sanguigni alla ghiandola pituitaria, ghiandola maestra. Ed è noto che l'ipotalamo regola funzioni vitali come la fame, il bere, la temperatura del corpo, il sonno, oltre ad attivare la regolazione dell'umore, del comportamento emotivo e anche della sessualità. Speciali modelli sonori stimolano l'ipotalamo e modificano la chimica del cervello. Questo regola le funzioni del sistema ghiandolare e del metabolismo per creare una mente equilibrata e neutrale e rafforzare il sistema immunitario. Grazie per l'ascolto e ricorda la tecnologia umana, Human Tech, con me, Aura.

Essere wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere wise significa costruire valore, per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu, sei wise?

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parleremo di una delle attività più sottovalutate della nostra vita, eppure fondamentale quanto mangiare o respirare. Stiamo parlando del sonno. Quando dormiamo il nostro cervello non si spegne, anzi, lavora incessantemente per riparare, riorganizzare e consolidare informazioni. È come se ogni notte facesse le pulizie di primavera per prepararsi a un nuovo giorno. Ma cosa succede quando non dormiamo abbastanza? Studi scientifici mostrano che la privazione di sonno influenza la memoria, la capacità di concentrazione e persino l'umore. Il cervello, sovraccarico di tossine non eliminate durante il giorno, fa fatica a funzionare. E non solo, dormire poco è associato a un aumento dello stress, difficoltà a gestire le emozioni e un rischio maggiore di malattie croniche come diabete e ipertensione. Il sonno, inoltre, gioca un ruolo chiave nella creatività e nella risoluzione dei problemi. Vi è mai capitato di trovare la soluzione a un problema appena svegli? Ecco, questo è merito della fase REM, quando il cervello elabora connessioni inaspettate. Quindi dormire non è una perdita di tempo, è il segreto per vivere meglio, pensare più chiaramente e sentirsi più felice. Darsi il permesso di riposare significa prendersi cura di se stessi a partire dalla mente. Io sono Daniele e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi voglio parlarvi di Fornasetti, un'azienda italiana di design conosciuta e apprezzata in tutto il mondo, tanto che un suo esemplare è parte della collezione del Victoria and Albert Museum di Londra. L'azienda venne fondata da Pietro Fornasetti, classe 1913, che dopo una breve esperienza in una stamperia milanese tentò la produzione di foulard di seta con impressi dei motivi grafici originali. Fu un buco nell'acqua, ma il progetto attirò l'attenzione di Joe Ponti, con cui a partire dagli anni 40 cominciò una strettissima collaborazione. Entrambi credevano che cultura e bellezza dovessero essere accessibili ed entrare nelle case e nei riti della quotidianità. A rendere il marchio immediatamente riconoscibile sono i temi ricorrenti come le farfalle, i capitelli, le colonne e naturalmente il volto enigmatico di una donna, Lina Cavalieri, che fu definita da D'Annunzio la massima testimonianza di Venere in terra e al centro della celebre serie Fornasetti intitolata Tema e variazioni. Una serie talmente celebre che perfino Alberto Moravia le dedicò un testo. Nel 1988, alla morte di Piero, il testimone è passato al figlio Barnaba, che è tuttora il direttore artistico e il proprietario dell'atelier. E per chi adora Fornasetti ed è in viaggio con destinazione Milano, sappiate che c'è un'intera suite del Mandarin decorata con gli arredi del marchio. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Lama Meshul Rinpoche presents Inner Peace.
2: Come voglio vivere la mia vita? Voglio vivere la mia vita semplicemente per sopravvivere. Quando c'è un problema cerco di dimenticarlo, passare avanti. Quando cerco di godermi le cose belle, in qualche modo la vita va avanti, no? Un po' come si diceva, fra pane e circo. Vado avanti, durante il giorno affronto le cose, ci sono i lavori, arrivo a casa, guardo la TV qualcosa, faccio due chiacchiere per non sentire certe cose e schiacciare le mie pensieri, bevo qualcosa, fumo qualcosa, che ne so io, ognuno fa il suo, e così spingo la vita in avanti. Questo è un modo, una scelta, consapevole o meno, possibile. Ognuno è libero. L'altra possibilità è quella in cui io vado e dico no, io la mia vita la voglio vivere essendo padrone di me stesso. Voglio utilizzare la vita per crescere, per migliorare, per morire una persona migliore di quella che è nata, per far parte di un'interdipendenza positiva nel mondo in cui vivo. A questo punto non posso sprecare la vita e neanche scappare dai conflitti interni, dalle difficoltà che ci sono. Perché quando una tensione interna sorge dinanzi a una situazione è perché riflette qualcosa dentro di noi che dobbiamo affrontare. E ben venga che sorga, perché questo ci permette di poterlo affrontare. Certe volte piano, non subito tutto, però. E se noi vogliamo veramente vivere in questo modo, dobbiamo stare attenti alle sostanze che si prende, al modo in cui si mangia, al modo in cui viviamo.
1: You're listening to Wise Radio, music for the future.

0: Feng Shui,
1: Feng Shui,
0: Feng Shui
1: con Lara Casati.
2: Ciao a tutti, sono Lara Casati e benvenuti a questa nuova puntata di Feng Shui, abitare l'armonia. Nella scorsa puntata vi ho parlato del Tao, delle polarità Yin e Yang e dei cinque elementi. Oggi entriamo più nel concreto, imparando a riconoscere questi elementi nella realtà che ci circonda e anche nel corpo umano, perché il Feng Shui non riguarda solo gli spazi, ma il modo in cui l'energia si manifesta nella vita quotidiana. Prima di proseguire è importante fare una precisazione. Non è semplice spiegare concetti così profondi e apparentemente astratti, soprattutto senza il supporto di immagini, schemi o fotografie che potrebbero renderli ancora più immediati. Inoltre, ciò che vi ho raccontato in queste 11 puntate deriva dal Feng Shui classico, dalla mia esperienza personale e della contaminazione con il coaching vibrazionale, che mi ha permesso di rendere il Feng Shui ancora più efficace come strumento per favorire un benessere davvero olistico. I concetti che ho condiviso rappresentano però solo una piccola parte di un sistema molto più ampio e complesso. Ad esempio, le cinque energie in realtà andrebbero considerate anche nei loro aspetti yin e yang, diventando quindi 10. Allo stesso modo, le direzioni, prese in considerazione un'analisi completa del Feng Shui, sono 8 più il centro, e non soltanto 4 come abbiamo visto finora. Questo non significa che quanto spiegato finora sia inesatto, semplicemente si tratta di una semplificazione utile per avere un primo approccio chiaro e accessibile. Alle 8 direzioni, nord, nord-est, est, sud-est, sud, sud-ovest, ovest e nord-ovest, sono associati i trigrammi. Nella scorsa puntata vi ho parlato dei digrammi formati da due linee. La linea continua rappresenta lo yang, mentre la linea spezzata rappresenta lo yin. Dalla combinazione di yin e yang nascono 4 digrammi fondamentali. Dalla loro evoluzione si sviluppano in trigrammi, costituiti da 3 linee, che vengono distribuiti lungo il Tao secondo un ordine preciso. Non entro qui nel dettaglio di questo schema perché richiederebbe molto, molto tempo per spiegare con che criterio questi trigrammi vengono collocati in una determinata posizione. Dalla combinazione dei trigrammi nascono poi gli esagrammi, simboli utilizzati da oltre 3.000 anni per interpretare le situazioni della vita, le fasi del cambiamento e diversi momenti del processo evolutivo dell'energia. Attraverso metodi specifici è possibile consultare gli I Ching. È importante chiarire che non si tratta di uno strumento per predire il futuro in modo rigido, ma di una guida che aiuta a comprendere la qualità del momento presente e la direzione verso cui una situazione può evolvere. Gli I Ching, cioè l'insieme degli esagrammi, rappresentano quindi una mappa simbolica per comprendere i cambiamenti della vita, basata sull'osservazione delle leggi naturali che regolano l'universo. Un altro tema che non ho ancora affrontato è quello delle stelle volanti. Secondo il Feng Shui, l'essere umano, al momento della nascita, acquisisce caratteristiche specifiche legate al giorno, all'ora, luogo in cui nasce, in relazione alle configurazioni energetiche di quel momento. Allo stesso modo, quando uno spazio viene chiuso da 4 pareti e da un tetto, assume una propria identità energetica. Le stelle volanti rappresentano proprio le influenze energetiche che agiscono su un'abitazione nel tempo. Analizzarle permette di comprendere la qualità energetica di uno spazio e, se necessario, intervenire per migliorare situazioni meno favorevoli, così migliorando l'equilibrio e l'armonia. È davvero complesso spiegare in una trasmissione radiofonica concetti così profondi e articolati. Per questo motivo ho scelto di semplificarli, cercando però di non snaturarli né di alterarne il significato originario, con l'intento di renderli però molto più accessibili. L'obiettivo, anzi, è stato proprio quello di fare maggior chiarezza, soprattutto considerando che oggi circolano spesso informazioni frammentarie, imprecise o reinterpretate in modo superficiale. Alcune correnti New Age, ad esempio, hanno contribuito a diffondere una visione del Feng Shui molto distante dalle sue radici filosofiche e culturali, talvolta riducendola a semplici regole estetiche o a credenze poco fondate. Semplificare quindi non significa banalizzare, ma offrire una chiave di lettura chiara e rispettosa di un sapere antico, affinché possa essere compreso e applicato in modo consapevole anche nella vita contemporanea. Ma prima di passare a rassegne e cinque elementi, vi lascio ad un breve momento musicale.
3: Wise Radio. Wise Radio. Wise Radio.

Rieccoci con la rubrica Abitare l'armonia. Finalmente entriamo nel vivo dei cinque elementi, uno dei pilastri fondamentali del Feng Shui. Abbiamo già visto che i cinque elementi rappresentano le principali modalità attraverso cui l'energia si manifesta in natura, generate dall'interazione tra Yin e Yang sulla Terra. Quattro di queste energie sono collegate alle direzioni cardinali e agli animali celesti. Il fuoco si trova a sud in alto in corrispondenza del massimo Yang e della Fenice rossa. Il metallo è a ovest associato alla Tigre bianca, l'acqua è a nord collegata alla Tartaruga nera e il legno a est in relazione al Drago verde. La terra occupa il centro, punto di equilibrio e stabilità, ed è spesso associata al periodo della tarda estate. Gli antichi consideravano l'inizio dell'anno in primavera, quando la natura ricomincia a manifestarsi, così come l'inizio della giornata veniva individuato nel momento in cui lo Yang comincia a muoversi all'interno dello Yin profondo della notte, intorno alle 3 del mattino. Per questo motivo partiamo dall'elemento legno, che rappresenta l'inizio del movimento e della crescita. Quando pensiamo al legno possiamo immaginare un albero, le radici affondano nella terra, nello Yin, mentre il tronco e i rami si slanciano verso il cielo, verso lo Yang. È un movimento che va dall'interno verso l'esterno, dal basso verso l'alto. L'energia del legno è associata all'est e porta con sé l'idea di crescita, espansione, curiosità, vitalità e ricerca. È l'energia che ci spinge a evolvere, progettare, immaginare possibilità.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Sesto al Reghena, incastonato nella pianura friulana in provincia di Pordenone, in Friuli Venezia Giulia, è uno di quei luoghi che sorprendono per la loro armonia tra storia, spiritualità e paesaggio. Il borgo è stato premiato durante la seconda edizione del premio Livio Scattolini dei borghi più belli d'Italia nella categoria Borgo Attrattivo, che valorizza i comuni che sviluppano progetti innovativi per contrastare lo spopolamento e rafforzare l'identità locale. Il riconoscimento è stato assegnato a Corinaldo il 18 aprile di quest'anno, sottolineando il ruolo virtuoso del borgo friulano. Sesto al Reghena deve la sua fama soprattutto alla presenza dell'antica abbazia di Santa Maria in Silvis, uno dei complessi monastici più importanti dell'Italia nord-orientale. Intorno all'abbazia si sviluppa l'affascinante centro storico, caratterizzato da case in pietra, portici e piccole piazze che invitano ad una passeggiata lenta e contemplativa. Cuore del centro è Piazza Castello. Nel borgo medievale da non perdere anche le aree lungo il fiume Reghena, dove la natura si intreccia con la storia e offre scorci fotografici particolarmente suggestivi. Sesto al Reghena vanta di una forte tradizione legata all'acqua e alla macinazione, grazie alla presenza storica di numerosi mulini ad acqua. I mulini di Stalis rappresentano infatti una parte fondamentale dell'identità del territorio e sono testimoni di una storia molto legata al potere benedettino dell'abbazia di Santa Maria di Sesto. Ancora oggi, lungo le rive, è possibile ammirare i mulini, recentemente restaurati, che richiamano quell'antico sistema produttivo in cui l'acqua era energia per la comunità. I mulini raccontano una storia di lavoro e tradizione contadina che hanno modellato il borgo e la zona nei secoli. Questo legame con l'acqua rende Sesto al Reghena unico nel panorama friulano, offrendo un'esperienza tra natura e paesaggio che unisce memoria storica e suggestione ambientale. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi, vi cito un aforisma. Non c'è nulla come svegliarsi in un posto nuovo e sentire l'alba sul viso. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Wise Radio, musica per il futuro.

0: La città del futuro.
1: Parliamo di architettura sostenibile. Oggi parliamo di un sistema semplice ma geniale che sfrutta il calore del sole per raffrescare e ventilare gli ambienti senza consumare energia. Il camino solare o camino termico. Il camino solare è un sistema di ventilazione naturale che sfrutta la radiazione solare per creare un flusso d'aria continuo all'interno degli edifici. Come? Scaldando l'aria in una torre o condotto verticale, che sale per convezione ed esce all'esterno, richiamando aria fresca dagli ambienti sottostanti. Il risultato? Ventilazione naturale e raffrescamento passivo con zero consumo energetico. È una soluzione adattabile sia in nuove costruzioni sia in ristrutturazioni. L'abbiamo vista a Harvard con il progetto House Zero e anche a Milano, nelle Torri Garibaldi, per migliorare il comfort estivo con metodi green. Il funzionamento è tanto semplice quanto efficace. Un camino solare è composto da una superficie che assorbe il calore solare, un pozzo verticale dove si genera la corrente ascensionale e dei condotti d'aria che collegano l'interno all'esterno. Quando il sole scalda l'aria all'interno del camino, questa diventa più leggera e sale, aspirando aria fresca dai locali interni o dal basso dell'edificio. In questo modo, l'aria calda viene espulsa e l'ambiente si mantiene più fresco e salubre, senza l'uso di ventilatori o climatizzatori. Per funzionare bene, il camino solare deve essere ben esposto al sole, preferibilmente sul tetto e rivolto verso sud o sud-ovest. I materiali devono assorbire e trattenere il calore, e la dimensione del camino è importante. Più è alto e largo, più flusso d'aria riesce a generare. Progettato correttamente, il camino può assicurare una ventilazione costante, anche nelle ore più calde, aiutando a evitare l'accensione dei condizionatori e riducendo le emissioni e i consumi energetici. Il camino solare ha numerosi vantaggi. Migliora la qualità dell'aria, riduce l'uso di sistemi meccanici e porta risparmi energetici dal 13 al 20% sul carico di raffreddamento, secondo studi condotti negli Stati Uniti. È una tecnologia a impatto zero, silenziosa, priva di manutenzione complessa e perfettamente integrabile anche in progetti di riqualificazione energetica. In un'epoca in cui raffrescare senza inquinare è una sfida sempre più urgente, il camino solare rappresenta una delle risposte più intelligenti. Grazie per essere stati con noi. Continuate a seguirci per scoprire altre soluzioni sostenibili per costruire un futuro più fresco, pulito e consapevole. Alla prossima!

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu? Sei Wise?

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di neuroplasticità e apprendimento. Il nostro cervello è molto più flessibile di quanto si pensasse fino a pochi decenni fa. La neuroplasticità è la capacità del cervello di modificare la propria struttura e le proprie connessioni in risposta all'esperienza, all'apprendimento e persino agli eventi traumatici. In pratica, ogni volta che impariamo qualcosa di nuovo, alcune sinapsi si rafforzano, altre si indeboliscono e nuove reti neurali si formano. È un meccanismo fondamentale che ci permette di adattarci ai cambiamenti e di acquisire nuove competenze per tutta la vita. Questo significa che non siamo programmati in modo rigido. Possiamo cambiare abitudini, sviluppare talenti e migliorare le nostre capacità cognitive. È la base, per esempio, dei programmi di riabilitazione per chi ha subito danni cerebrali, ma anche dei percorsi di crescita personale. È dimostrato che la pratica costante, unita alla motivazione e a un ambiente stimolante, potenzia la neuroplasticità. Persino meditare o imparare una lingua nuova dopo i 50 anni lascia una traccia concreta nella nostra corteccia cerebrale. È una buona notizia, il cervello non è una macchina che invecchia passivamente, ma un organo dinamico che possiamo allenare e modellare ogni giorno, a ogni età. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matter.
0: E tu sei wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi voglio parlarvi di un gruppo di Bergamo con quasi 500 milioni di fatturato, nato da una società, l'Italtrans, fondata nel 1985 da Laura Bertulessi, suo marito Claudio Bellina e il cognato Germano Bellina. Un'azienda partita con un vecchio camion di terza mano per trasportare ortofrutta a Milano per conto di piccoli produttori e commercianti. Amministratrice delegata del gruppo è Laura Bertulessi, che la passione per i motori ce l'ha nel DNA, con papà camionista e un'adolescenza da motociclista. Laura racconta che dietro questo successo, come in tante storie di aziende italiane, troviamo passione, coraggio e il sacrificio di un'intera famiglia. La svolta arriva quando Esselunga ingaggia Italtrans per un singolo viaggio. Lavorano bene e quel viaggio viene rinnovato per un anno. L'azienda si sviluppa, i tir si moltiplicano. Fino al 2000 l'azienda si occupava solo di trasporto, poi una nuova sfida, vale a dire la logistica integrata, lanciata sempre da una GDO e raccolta sempre con successo da Italtrans. Oggi, oltre al trasporto e alla logistica, il gruppo si occupa anche di trasporto ultimo miglio, spesa a domicilio e automazione nei depositi. Ma Italtrans è anche racing team Moto2 e Rally. E vista la grandissima passione di tutta la famiglia per i motori, la cosa certo non sorprende. Nel 2020 Italtrans Racing Team conquista il titolo mondiale nel campionato Moto2. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: Tell me wise. Pratiche quotidiane per preservare il pianeta.
1: La plastica è ovunque. La usiamo per conservare cibo, curare malattie, viaggiare in sicurezza, costruire case. È utile, resistente, versatile. Ma c'è un problema. I rifiuti plastici stanno soffocando l'ambiente, in particolare i nostri mari. Serve a loro una rivoluzione. Non eliminare la plastica, ma usarla meglio, riciclarla di più, trasformarla in risorsa. È il messaggio emerso dalla prima conferenza nazionale sul futuro sostenibile delle plastiche che si è tenuta a Milano. Dall'Italia in questo campo ha già un primato. È il paese europeo con la più alta percentuale di plastica riciclata e riutilizzata. Secondo Union Plast, il 17% delle plastiche trasformate è riciclata, contro una media europea del 6%. E oltre 3.000 prodotti sono certificati con il marchio Plastica Seconda Vita. Ma non basta, i numeri europei sono ancora critici. Su 25,8 milioni di tonnellate di plastica prodotte, solo il 30% viene riciclato. Per cambiare rotta servono azioni concrete, più efficienza nella raccolta differenziata per evitare che la plastica finisca in discarica o in mare, incentivi fiscali per le imprese che usano almeno il 30% di plastica riciclata, semplificazioni normative per facilitare il riutilizzo, più materiali riciclati di qualità competitivi rispetto a quelli vergini. Negli ultimi 20 anni, grazie alla ricerca, il peso degli imballaggi è stato ridotto dell'86% e sono nate le bioplastiche, una promettente alternativa. L'industria, insomma, ha iniziato a fare la sua parte. E lo sapevate che la plastica in auto riduce di circa 750 litri il consumo di carburante nel ciclo di vita del veicolo? Un altro esempio di come usare bene la plastica significhi anche inquinare meno. Ma la plastica che finisce nei nostri mari è ancora troppa. Solo nel Mediterraneo occidentale si contano oltre 1.000 rifiuti ogni 100 metri quadri di spiaggia. Per questo sono stati avviati progetti per riciclare reti da pesca o rifiuti spiaggiati, trasformandoli in materiali utili, per esempio, nella mitilicoltura. Come ha sottolineato il direttore generale di ISPRA, serve una rivoluzione culturale. I cittadini devono essere più consapevoli, la politica deve rafforzare gli acquisti verdi e le imprese vanno sostenute per superare le difficoltà economiche del riciclo. Su Wise Radio vogliamo dirlo chiaro: la plastica non è il nemico se la trattiamo con intelligenza. Il futuro passa da scelte circolari, sostenibili e condivise, perché trasformare lo scarto in valore è la vera sfida del nostro tempo.
2: A

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei Wise.
1: Wise Radio. Greatest Hits.
2: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi di un frutto esotico che sembra uscito direttamente da una fiaba. Il frutto del drago. Con la sua buccia rosa accesa e le squame verdi, sembra proprio un uovo di drago appena schiuso. Ma da dove arriva questa meraviglia? Originario dell'America centrale, il frutto del drago è conosciuto anche come pitaya. È stato coltivato per secoli dai popoli aztechi. Era considerato un dono degli dei, forse per il suo aspetto incantato o per i suoi benefici sorprendenti. Ma come ha fatto a diventare così famoso sulle nostre tavole? Beh, negli ultimi anni, con l'aumento dell'interesse per i superfood, il frutto del drago è ovviamente volato dall'altra parte del mondo. Influencer, nutrizionisti e chef stellati ne hanno fatto un must per chi cerca salute e gusto. E non è solo bello da vedere, è ricco di vitamina C, antiossidanti e fibre. Questo frutto aiuta a rafforzare il sistema immunitario, a migliorare la digestione e persino a mantenere la pelle giovane e luminosa. Inoltre è povero di calorie e ha un sapore dolce ma delicato che si sposa benissimo con frullati, yogurt e anche insalate esotiche. Allora, siete pronti o no a dare un tocco di magia alla vostra dieta? Provate il frutto del drago. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio è Wonder and Wonder. Ascoltatori di Wise Radio, bentornati. Preparatevi a partire per questo nuovo viaggio qui su Wonder and Wonder. Oggi voglio portarvi in Portogallo, in un posto che sempre di più sta facendo parlare di sé. Sto parlando di Comporta. A solo un'ora di macchina da Lisbona, Comporta è un posto magico, dove la natura regna sovrana e dove si è voluto preservare uno stile di vita autentico. Immaginate chilometri di spiagge dorate che si fondono con le onde dell'Atlantico e nello sfondo dune selvagge e risaie che scintillano al sole. Il Global Worldwide Ambassador di Valentino, nonché autore di Assolin, l'ha definito un luogo perfetto per chi cerca di connettersi con la natura, ma anche chi non vuole rinunciare a un tocco glamour. Pensate infatti che dal 2014, grazie a un lavoro di edificazione, ma probabilmente anche per il suo tocco chic, Comporta è diventata il buon ritiro preferito di designer, banchieri e celebrità. Sembrerebbe infatti che Madonna sia stata avvistata più volte passeggiare a cavallo sulla spiaggia durante il tramonto, ma renderlo un posto davvero speciale, una tappa che consiglio a tutti voi se state visitando il Portogallo, è lo spirito di Comporta, che è fatto di piccole cose, aperitivi sul mare, mercatini, tramonti che dipingono il cielo di colori straordinari. Ecco, quindi se siete anche voi amanti delle piccole cose, ma non volete rinunciare a un tocco chic, vi consiglio Comporta come prossima meta del vostro viaggio. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto su Wonder & Wonder per il prossimo viaggio.
1: E tu? Say wise.

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del pomodorino del Piennolo. Se pensate che un pomodoro sia solo un pomodoro, beh, vi sbagliate di grosso. Questo è il momento di conoscere il pomodorino del Piennolo. Il piccolo frutto che non solo conquista i palati, ma fa anche una dichiarazione di indipendenza gastronomica dagli altri pomodori. Originario del Vesuvio, questo pomodorino si distingue per la sua forma piccola e tonda, con un gusto che grida Napoli, più di un tifo allo stadio. La sua buccia spessa e carnosa lo rende perfetto per essere conservato sotto sale o al sugo, ma attenzione, il sapore è talmente intenso che potrebbe farti dimenticare tutti gli altri pomodori. La storia dei pomodorini del Piennolo è legata alla tradizione agricola del Vesuvio, dove il terreno vulcanico e il clima mediterraneo creano le condizioni ideali per una coltivazione che risale addirittura al 1700. E pensare che per anni il pomodorino veniva tenuto in disparte perché troppo modesto rispetto ai pomodori più grandi. Si dice che il pomodorino del Piennolo fosse il preferito di personaggi illustri come il re Ferdinando II di Borbone. D'altronde, se era abbastanza buono per un re, varrà pure la pena darci un morso, non credete anche voi? Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greg.

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.

0: Mind Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parleremo di dinamiche di gruppo, ovvero come cambiamo quando siamo insieme. Essere parte di un gruppo è naturale per gli esseri umani, siamo creature sociali. Tuttavia, il contesto di gruppo può influenzare profondamente i nostri comportamenti, a volte anche in modi inaspettati. Uno dei fenomeni più noti è il conformismo. In un gruppo tendiamo a seguire la maggioranza, anche quando non siamo d'accordo. Questo accade perché vogliamo essere accettati e temiamo di essere esclusi. Un altro effetto è la diffusione di responsabilità. Quando un compito è condiviso, ci sentiamo meno responsabili individualmente, il che può portare a meno impegno. Ma le dinamiche di gruppo non sono solo negative. Collaborare con gli altri può amplificare la creatività e l'energia, spingendoci a raggiungere obiettivi che da soli sarebbero impossibili. Perché ciò avvenga, è importante che il gruppo incoraggi l'espressione individuale e non prema solo sul conformismo. Capire come ci comportiamo nei gruppi ci aiuta a essere più consapevoli delle nostre scelte. Non siamo solo gregari, possiamo essere individui autentici anche collaborando. Io sono Daniele e vi aspetto sempre qua su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi voglio parlarvi dei fondi di investimento socialmente responsabile, anche detti fondi etici. Ma cosa sono esattamente? I fondi etici sono dei fondi di investimento con una particolarità rispetto ai fondi tradizionali, data dal criterio di selezione dei titoli che compongono il portafoglio investimento. Questo si traduce nell'applicare alle scelte di investimento anche dei principi morali per raggiungere degli obiettivi economici. Ad esempio, questi fondi investono in settori particolarmente attenti alla sostenibilità o alla green economy, come le energie rinnovabili, l'agricoltura biologica, e ne evitano altri, come investimenti in aziende che sfruttano la manodopera o che sono particolarmente inquinanti. In breve, quelle società che non lavorano in modo etico per il bene del pianeta e della società. I fondi etici sono nati negli anni 60 negli Stati Uniti e sono presenti in Italia già dagli anni 90, ma è solo negli ultimi anni che la loro importanza è cresciuta esponenzialmente, di pari passo con una nuova attenzione verso l'ambiente, la società e la sostenibilità. Quindi, se volete investire i vostri risparmi in modo sostenibile, i fondi etici potrebbero essere la scelta giusta. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: Behind. Tutte le curiosità dietro la musica.
1: Bentornati con noi, io sono Charlene Williams per Behind. Oggi raccontiamo un'incredibile curiosità che lega due leggende della musica, Mick Jagger e Carly Simon. Sapevate che il famoso cantante dei Rolling Stones ha prestato la sua voce per i cori in uno dei brani più iconici della musica pop degli anni 70? Stiamo parlando di You're So Vain. La canzone, uscita nel 1972, è uno dei maggiori successi di Carly Simon. Ma ciò che molti non sanno è che dietro quel ritornello inconfondibile si nasconde la partecipazione di un altro grande della musica. Infatti, Carly Simon ha confermato in diverse interviste che Mick Jagger era stato uno dei cori nel brano. Ma all'inizio la sua presenza venne mantenuta segreta. Volete sapere il motivo? La canzone è famosa per il suo testo enigmatico, che sembra rivolgersi a un uomo vanitoso. Tra le voci che circolavano all'epoca, c'era quello che le frecciate di Carly Simon fossero rivolte proprio a Jagger, e questo ha alimentato molte speculazioni. In realtà, la collaborazione tra i due artisti non fu casuale. Simon e Jagger si conoscevano bene e avevano un rapporto di amicizia. La sua presenza in You're So Vain aggiunge un tocco speciale al brano, rendendolo ancora più memorabile. Questo è un'altra piccola grande storia che arricchisce il mito di Mick Jagger, il re del rock. E adesso ascoltiamo questo bellissimo brano di Carly Simon, You're So Vain. Vi ricordo, io sono Charlene Williams per Behind. Until next time, bye!

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Lama Meshul Rinpoche presents Inner Peace.
2: Immaginiamo che dobbiamo firmare un contratto e questo contratto richiede che certe condizioni contrattuali vengano rispettate perché la firma del contratto sia valida, perché si possa firmare quel contratto, no? Più sono le condizioni contrattuali, più è difficile arrivare alla firma del contratto, no? Meno sono le condizioni, più facile firmare il contratto. Immaginiamo che noi cerchiamo di firmare un contratto con la nostra felicità. Più sono le condizioni che noi mettiamo per essere felici, più difficile riusciremo a esserlo. Più mettiamo questo deve essere così, quell'altro deve essere così, quello non deve succedere, quell'altro non può accadere, questo non può essere di qua, quell'altro di qua. Più mettiamo condizioni, più fragile, anche quando crediamo di riuscire a firmare, più fragile è, perché rompiamo il contratto con pochissimo. Meno condizioni mettiamo, più solido è quel contratto lì. Perciò nel nostro discernere cerchiamo di non condizionare quello con il nostro stato d'animo più di tanto, sai? Senza ok, mangio questo, mangio quello, ma alla fine dello stesso va bene sia uno che sia l'altro. Faccio questo, faccio quell'altro, ok, va bene uno, va bene l'altro. E provo così, se va bene bene, se no provo l'altro e va tutto bene. Dare meno peso.
1: State ascoltando Wise Radio, Music for the Future.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi vorrei parlarvi della Liguria. Quando pensi alla Liguria, immagini il pesto, le focacce, ma sappiate che c'è un agrume che si è fatto strada tra le onde e i muretti a secco, il chinotto di Savona. Un piccolo frutto con un sapore tanto particolare quanto il suo nome. Questo agrume, più amaro di un lunedì mattina, è un vero superfood. È ricco di vitamina C, antiossidanti e flavonoidi che aiutano il sistema immunitario e combattono l'invecchiamento. Arrivato in Liguria nel XVII secolo, il chinotto è stato adottato e reso unico grazie al clima e ai terreni della riviera. Persino gli agrumi in Liguria capiscono che devono adattarsi o andarsene. Viene spesso candito o trasformato in bibite e liquori, ma il vero intenditore lo apprezza fresco. O meglio, cerca di apprezzarlo, mentre il suo sapore penetrante come 30 bombe nucleari all'arancia gli resetta le papille gustative. Alla fine, il chinotto è come la Liguria stessa, piccolo, testardo e con un carattere che non si dimentica. E se non ti piace, tranquillo, non è lui il problema, sei tu. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greg.

0: cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentrovati da Marzia Lucarini a Cucina con noi. Maggio è il mese delle fave. Storicamente le fave erano considerate un alimento povero e venivano consumate soprattutto dalle classi sociali più umili. Il pecorino invece era considerato un alimento pregiato, prodotto e consumato soprattutto dalle classi più agiate. L'abbinamento delle fave con il pecorino quindi rappresenta

0: diventa una sorta di incontro tra le diverse classi sociali, che ha dato vita ad un piatto semplice ma gustoso e molto apprezzato in tutta Italia. Oggi la tradizione delle fave con il pecorino è ancora molto viva nella cultura popolare italiana, soprattutto durante le feste di primavera. L'abbinamento di questi due ingredienti è una vera e propria delizia per il palato. Le fave hanno un sapore delicato e leggermente dolciastro, mentre il pecorino ha un sapore forte e deciso, che si sposa perfettamente con quello delle fave. Inoltre il pecorino ha la capacità di ammorbidire la consistenza delle fave, rendendo il piatto ancora più gustoso. Oggi però voglio proporvi un purè, nel quale ho voluto inserire in abbinamento alle fave delle cipolle di Tropea, che a casa mia non mancano mai. Segnate gli ingredienti che vi occorrono: 500 g di fave, che potete scegliere se fresche, disponibili in questo periodo, oppure secche e decorticate; 2 cipolle rosse di Tropea; 2 cucchiai di miele millefiori, potete usare qualunque miele chiaro o comunque non aromatizzato; 2-3 foglie di alloro; olio e sale quanto basta. Se usate le fave fresche, procedete ad eliminare i gusci e, se avete pazienza, le cuticole. Io vi confesso che se sono fresche e piccoline, le cuticole le lascio perché sono comunque dolci, quindi le faccio cuocere direttamente in padella con olio, sale e pepe ed un goccio d'acqua. Se usate le fave secche, invece, sciacquatele e mettetele a bollire coperte di acqua con foglie di alloro. Portate a bollore togliendo ogni tanto la schiuma che si forma in superficie. Nel frattempo lavate e fate a striscioline le cipolle e rosolatele in padella con l'olio e un bicchiere d'acqua. Aggiungete il sale e, quando le cipolle saranno appassite, incorporate il miele. Se non sono tenere alla forchetta, aggiungete un altro pochino di acqua, fate stringere un po', poi spegnete il fuoco. Per la versione con le fave secche, controllate le fave e, quando sono quasi cotte, aggiungete il sale e togliete le foglie di alloro. A questo punto frullate le fave per avere il vostro purè. Giusto un filo di olio extravergine di oliva crudo e mescolate. Impiattate, ultimando ciascuna porzione con la riduzione di cipolle al miele. Gustose ma leggere. Se le mangiate da sole, dicono che oggi fave, domani fame. In questa versione a purè, con dei crostini accanto, saranno invece più sfiziose e vi sazieranno meglio. Provare per credere. Ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Wise Radio, music for the future.

0: Wise Radio M. Wonder and Wonder.
1: Bentornati ascoltatori di Wise Radio, qui siamo su Wonder and Wonder. Avete mai sognato di svegliarvi, affacciarvi alla finestra ed essere travolti dalla bellezza della natura, in un luogo così bello che sembra di essere in un sogno? Beh, un posto così esiste davvero e si trova in Guatemala, il lago Atitlán. Un lago e un paesaggio che sembra essere uscito da una cartolina. E non è finita qui, perché esiste un posto dove potrete far avverare quei sogni. Si chiama la Casa del Mundo ed è un rifugio situato sulle rive del lago. Questa casa è il luogo perfetto per alloggiare se state visitando quest'area del Guatemala. Immaginate di godervi una colazione all'aperto, con il sole che si alza dietro i vulcani, mentre l'acqua calma del lago riflette la luce del sole. Le stanze della Casa del Mundo sono accoglienti, piene di charme, e l'atmosfera che si respira è quella di un luogo veramente tipico. Cosa dire di più? Se la vostra prossima destinazione è proprio il Guatemala, non perdete l'occasione di vivere questa esperienza unica. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme qui su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?

Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno, tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi di un superfood che fa venire l'acquolina in bocca solo a nominarlo: il cacao. Ingrediente magico che trasforma qualsiasi giornata in una festa. Ma lo sapevate che il cacao non è soltanto una delizia per il palato, ma anche un vero toccasana per la salute? La sua storia inizia molto tempo fa, nelle antiche civiltà maya e azteche, dove il cacao era considerato un dono degli dèi. Non per niente lo chiamavano cibo degli dèi. Veniva utilizzato infatti come moneta, come bevanda rituale e persino come medicinale. Ma come ha fatto a diventare un superfood nei tempi moderni? La chiave è nel cacao crudo, non nel cioccolato zuccherato a cui siamo abituati. Ricchissimo di antiossidanti, magnesio e ferro, il cacao aiuta a migliorare l'umore, la circolazione e persino la memoria. E sì, contiene anche teobromina, un parente stretto della caffeina, che dà energia senza però l'ansia del caffè. Oggi il cacao è l'eroe dei frullati energetici, barrette salutari e persino maschere di bellezza. Un vero tuttofare. E chi l'avrebbe detto che il segreto per sentirsi meglio era nascosto proprio in quel barattolo di polvere marrone? Allora che aspettate? Aggiungete un po' di cacao crudo alle vostre ricette e lasciatevi conquistare da questa dolce tentazione. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Mind Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele Sprafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo del ruolo del silenzio nella comunicazione. Il silenzio è spesso sottovalutato, ma è uno degli strumenti più potenti che abbiamo a disposizione. In una conversazione il silenzio può trasmettere più di 1000 parole. Ad esempio può esprimere disagio, attesa, riflessione o persino affetto. Nelle relazioni il silenzio può avere due effetti opposti. Da un lato può rafforzare l'intimità. Due persone che stanno bene insieme non hanno bisogno di riempire ogni momento con parole. Dall'altro, un silenzio teso può creare distanza o incomprensione. Nel linguaggio della persuasione, il silenzio è una tecnica efficace. Dopo una domanda o un'affermazione importante, una pausa può creare tensione e spingere l'interlocutore a parlare di più. I negoziatori esperti, infatti, usano spesso questa strategia. Il silenzio è anche essenziale per l'ascolto attivo. Spesso siamo così concentrati a rispondere che dimentichiamo di ascoltare davvero. Fare pause durante una conversazione mostra rispetto e aiuta a comprendere meglio l'altro. In un mondo pieno di rumore e distrazioni, saper usare il silenzio è una competenza preziosa che può migliorare la qualità delle nostre relazioni. Io sono Daniele Sprafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters.
0: Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: e tu sei wise.
1: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
2: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Ha sovvertito le regole della moda, inventato i primi jeans a seconda pelle ed è stato il pioniere della shopping experience. Per questo e per tanto altro, oggi vi raccontiamo la storia di Elio Fiorucci. L'epoca Fiorucci inizia nel 1963, anno in cui apre il suo primo negozio in Galleria Passarella a Milano. Minigonne, colori, neon, luci e musica alta caratterizzano quel luogo. Una preview di quell'idea di shopping experience che si concretizzerà nel suo secondo store, quello di Via Torino, nato nel 1974, dove troveranno spazio non soltanto vestiti e accessori, ma anche libri, profumi, abiti vintage, complementi d'arredo e un ristorante, in cui vengono serviti hamburger su piatti Richard Ginori. Molte delle sue ispirazioni arrivano dai suoi viaggi, come i jeans in denim aderenti ad accentuare la sensualità della silhouette femminile. Una visione che gli arriva durante un viaggio di Ibiza, quando vede un gruppo di ragazze hippie che si tuffano in mare indossando soltanto i loro jeans a zampa. Il denim è aderentissimo, ricopre il corpo e lo esalta. Tra gli anni 70 e 80, Elio Fiorucci apre un negozio anche a New York, molto apprezzato da Andy Warhol, che qui decide di presentare il suo iconico progetto Interview Magazine. Numerose le star internazionali che frequentano quel negozio, da Madonna, che è anche un fratello commesso da Fiorucci, a Bianca Jagger e Grace Jones. Il suo negozio viene presto ribattezzato lo Studio 54 dei Time. Keith Haring, negli anni 80, firma con i suoi graffiti il restyling del negozio di Milano. Imprenditore visionario, Elio Fiorucci ha liberato i giovani dell'epoca dalle costrizioni e donato loro una moda libera e colorata. Io sono Elle e vi aspetto

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati. Io sono Greg e questa è Greatest Hits. Oggi vorrei parlarvi di un ristorante nel cuore di Roma, nascosto tra i vicoli di Trastevere, la Cai Gourmet. Un ristorante che ha trasformato il famoso superfood brasiliano, la Cai, nel protagonista di piatti originali e raffinati. Questo frutto tropicale, ricco di antiossidanti, vitamine e proprietà energizzanti, è considerato un elisir di salute e bellezza. Il piatto più iconico del menù è la Cai Bowl Riviera, una rivisitazione della classica bowl brasiliana, arricchita con frutta di stagione, semi di chia e granola fatta in casa. Ma qui la Cai non si limita alla colazione. Lo chef lo utilizza in modo sorprendente anche nei piatti salati, come il risotto a Cai e gorgonzola, una combinazione audace che sposa la dolcezza del frutto con la sapidità del formaggio. Pensate che il dessert più famoso del locale, il tiramisù alla Cai, inizialmente era proposto solo come esperimento per un cliente abituale e amante dei sapori esotici. E poi è diventato in breve tempo una delle preparazioni più amate, tanto da attirare clienti da tutte le città. La Cai Gourmet è molto più di un ristorante. È un'esperienza che mescola tradizioni lontane e creatività moderna, dimostrando che il cibo può essere innovazione e salute, senza perdere il piacere del gusto. A volte basta un ingrediente speciale per trasformare un piatto in un viaggio, e la Cai, con la sua versatilità, ne è la prova vivente. Un saluto da Greg, e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: Wise Radio è Wonder and Wonder.
1: Bentornati a tutti, qui è la vostra Ludovica e siamo a Wonder and Wonder. Oggi vi porto con me in un viaggio nel cuore pulsante dell'Europa, a Berlino, una città vibrante di storia, creatività e rinascita continua. Ma Berlino non è solo questo, è anche un luogo di contrasti. Da una parte l'eredità storica di un'epoca di guerra, dall'altra la spinta verso un futuro innovativo. Camminare per le strade di Berlino è infatti come fare un viaggio tra passato e presente, tra antiche storie e nuove ispirazioni. Pensate infatti ad un muro, una barriera

0: barriera che divideva la città in due mondi opposti, est e ovest. Il muro di Berlino è stato infatti per quasi 30 anni il simbolo di una separazione, sia fisica ma anche ideologica. Però non fatevi ingannare da questo, perché Berlino oggi è molto di più. La città infatti ha saputo trasformare queste ferite in arte e ha dato spazio a un'incredibile scena culturale, accogliendo artisti da tutto il mondo. Uno tra questi, David Bowie. Torniamo infatti ancora un secondo indietro, torniamo al 1977. Bowie stava vivendo un momento di crisi profonda e per questo decide di trasferirsi a Berlino. Voleva sfuggire dalle pressioni della fama e trovare nuove ispirazioni. Un giorno si trova nel suo studio di registrazione, guarda fuori dalla finestra verso quel muro e vede proprio lì sotto una coppia scambiarsi un bacio di un'intensità così magica che ai suoi occhi, anche solo per un secondo, era stata in grado di abbattere ogni barriera. In un mondo così divisivo e in una città segnata dalla separazione, quel momento di intimità, quella piccola scintilla di normalità e amore era qualcosa di profondamente significativo. Ed è proprio grazie a quel momento, consumatosi tra le strade vibranti e crude di Berlino, che David Bowie scrisse Heroes, forse uno dei suoi capolavori più celebri, ma soprattutto una delle più potenti canzoni di speranza e resistenza. Stiamo parlando di un inno alla possibilità di vincere ogni barriera, che sia reale o simbolica. Oggi Berlino è una città unita, una capitale della creatività e della libertà. E camminando lungo quel che resta del muro, lungo l'East Side Gallery, sembra quasi di poter risentire quelle note che Bowie ha lasciato per le strade della città. E chissà, forse camminando proprio per queste strade, troveremo anche noi l'ispirazione per diventare, almeno per un giorno, degli eroi. Un saluto dalla vostra Ludovica. Io sono sempre qui e vi aspetto per il prossimo viaggio.
1: E tu sei wise?

C'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi di un superfood irresistibile, la ciliegia. Quel piccolo frutto rosso che sembra innocente ma in realtà è responsabile di più abbuffate compulsive di qualsiasi altro cibo sulla faccia della terra. Mangiarne una è come firmare un contratto con il diavolo. Pensi di avere il controllo e invece dopo 10 minuti sei lì con il pavimento ricoperto di noccioli e la consapevolezza di non avere più dignità. La ciliegia viene dall'Asia e i romani la diffusero in Europa. Pare che Lucullo, generale romano, noto per le sue cene esagerate, fosse ossessionato dalle ciliegie e a dire che è morto nel 56 a.C., quindi non ha nemmeno fatto a tempo a vedere l'orrore della gente che mette l'ananas sulla pizza. Ma perché la ciliegia è un superfood? Perché è ricca di antiossidanti, vitamina C e melatonina che aiuta a dormire. Perfetto, ti tiene giovane, ti rinforza il sistema immunitario e poi ti fa dormire come un bambino. Quasi meglio di un sonnifero, tranne per il fatto che il medico non ti guarderebbe male se ti presentassi in ospedale con un'overdose di ciliegie. Ah, i noccioli? Contengono acido cianidrico, una sostanza tossica, quindi se qualcuno vi dice che ha mangiato un'intera manciata di noccioli, avete due opzioni: chiamare il 118 o aspettare per vedere se ha appena fatto una selezione naturale su se stesso. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greg.

0: Mind Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele Spreafico e bentornati qua su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di resilienza, quella forza invisibile che ci permette di affrontare le difficoltà e trasformarle in opportunità. Non è una qualità innata, ma una capacità che tutti possiamo sviluppare, come un muscolo che si rafforza con l'esercizio. Essere resilienti non significa ignorare il dolore o fare finta che tutto vada bene, è piuttosto la capacità di accettare ciò che non possiamo cambiare e concentrarci su quello che possiamo fare per andare avanti. È chiedersi cosa posso imparare da questa esperienza, invece di rimanere bloccati nel perché proprio me. Gli studi dimostrano che le persone resilienti hanno una caratteristica comune, coltivano relazioni positive. Sapere di poter contare su qualcuno nei momenti difficili dà una forza incredibile. Inoltre, adottano un atteggiamento mentale flessibile, che permette loro di vedere le sfide come occasioni di crescita e non solo come ostacoli. Allenare la resilienza significa anche prendersi cura di se stessi, sia fisicamente che emotivamente. Respirare, rallentare e ricordare che ogni caduta è solo temporanea. La resilienza non elimina le difficoltà, ma ci insegna a danzare sotto la pioggia, invece di aspettare che passi la tempesta. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu,

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei Wise?

Essere wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu, sei wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu sei Wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu?

0: Power You con Gianluca Tescione.
1: Si pensa alla sostenibilità sempre in chiave ambientalista, con un focus sul clima e sul pianeta. Se però ci soffermiamo un attimo a riflettere, possiamo facilmente comprendere che la sostenibilità la troviamo anche in altre dinamiche della nostra vita. Il lavoro, la famiglia, la salute, il denaro, la vita, tanto per citarne alcune. Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Il mio lavoro si concentra sul tema della leadership autentica, di cui sono ideatore e principale divulgatore. Questa trasmissione vuole trovare lo spazio dove la sostenibilità incontra il coaching e dove ogni parola prova a lasciare il mondo e chi lo abita un po' meglio di come era prima. In ogni puntata ti accompagnerò in un viaggio tra consapevolezza, scelte autentiche e piccoli gesti che fanno grande la differenza. Qui non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale. Perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Benvenuti a Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. La parola di oggi è innovazione. È una delle parole più abusate del nostro tempo. La leggiamo nelle pubblicità dei telefonini, nei piani industriali, sulle etichette dei detersivi. Tutto è innovativo, tutto è smart, tutto è 2.0. Ma a forza di usarla, per vendere prodotti rischiamo di svuotarla del suo significato profondo. E qual è questo significato? Innovazione deriva dal latino innovare, che significa letteralmente fare nuovo, rinnovare. Attenzione però, innovare non è soltanto introdurre tecnologie o strumenti inediti, non è solo comprare l'ultimo modello di auto elettrica o scaricare l'app del momento. Innovare è un atto mentale, è cambiare prospettiva. È guardare ciò che già esiste e che magari abbiamo sotto il naso da anni con occhi diversi, più ampi, più freschi. Spesso pensiamo che l'innovazione nasca nella Silicon Valley, tra garage e grattacieli di vetro. Ma la verità è che il più grande laboratorio di ricerca e sviluppo del mondo è aperto da miliardi di anni e si chiama natura. La natura stessa è la prima instancabile innovatrice. Non si ferma mai. Sperimenta, adatta, ottimizza. Pensa al girasole. Sembra un fiore semplice, vero? Eppure ha sviluppato una tecnologia solare incredibilmente sofisticata, l'eliotropismo. Ha la capacità di seguire il sole durante l'arco della giornata, ruotando il proprio pannello per ottimizzare l'assorbimento di energia. Nessun ingegnere gli ha mai insegnato come fare. Ha innovato per sopravvivere meglio. O pensa ancora alle api. Milioni di anni prima che noi inventassimo il GPS o Google Maps, le api hanno inventato un linguaggio fatto di danze. Con la danza dell'addome, un'ape esploratrice riesce a comunicare alle compagne la distanza esatta, la direzione precisa rispetto al sole e persino la qualità di fonte di cibo. È un sistema di trasmissione dati a banda larga, senza cavi e senza wifi. Questo ci insegna una lezione fondamentale. L'innovazione non significa rompere con il passato o distruggere ciò che c'era prima. Significa evolvere rispettandolo. Significa prendere ciò che funziona e portarlo a un livello successivo.
2: Wise Radio. Music for the future.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: E di nuovo qui dopo quest'altra pausa musicale a parlare di innovazione. Nella storia umana l'innovazione ha segnato interi periodi, tracciando il confine tra un'epoca e l'altra. La rivoluzione industriale ha cambiato per sempre il volto del lavoro, spostando l'umanità dai campi alle fabbriche. Internet ha trasformato la comunicazione rendendo il mondo un villaggio globale, dove le informazioni viaggiano alla velocità della luce. E oggi? Oggi le energie rinnovabili stanno ridefinendo il concetto stesso di progresso, dimostrando che possiamo produrre energia senza bruciare il nostro futuro. Ma c'è un punto cruciale che spesso dimentichiamo. L'innovazione non è neutra. Ogni innovazione autentica nasce da un bisogno reale, ma porta con sé una responsabilità enorme. Possiamo innovare per costruire armi più letali o per curare malattie incurabili. Possiamo innovare per creare algoritmi che ci rendono dipendenti dagli schermi o tecnologie che ci liberano dal lavoro pesante. L'innovazione senza coscienza non è progresso, è solo velocità. E correre più forte nella direzione sbagliata non serve a nessuno.
2: Wise Radio. Music

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Di nuovo qui a parlare di innovazione dopo quest'altra pausa musicale. Scendiamo dai grandi sistemi e arriviamo nelle nostre cucine, nei nostri uffici e nelle nostre vite. Nella vita quotidiana l'innovazione può essere e deve essere piccola e personale. Non devi inventare il nuovo iPhone per essere un innovatore. Innovare può significare trovare un nuovo modo per organizzare il tempo in famiglia. Magari, per esempio, spegnendo tutti i cellulari dalle 20 alle 21 per riscoprire il piacere di parlare davvero. Questa è un'innovazione sociale potentissima. Può essere scoprire una ricetta che riduce gli sprechi alimentari, trasformando il pane raffermo o le bucce di verdura in piatti gourmet. Sta innovando il tuo rapporto con le risorse. Può essere scegliere di muoversi in città in bicicletta invece che in auto, cambiando il tuo percorso abituale e vedendo la città con occhi diversi, sentendo i profumi e il vento tra i capelli. Sembrano gesti piccoli, quasi banali, ma sono gesti che, messi insieme, hanno la forza di trasformare le abitudini collettive. Un oceano è fatto di tante gocce e una rivoluzione è fatta di tante piccole innovazioni quotidiane. Infatti, in chiave sostenibile, innovare assume un significato ancora più profondo. Significa smettere di chiedersi solo cosa posso fare di nuovo? E questa domanda non è solo di marketing, è la domanda di sostenibilità. È quale impatto avrà questo nuovo sul futuro? È una lente speciale, una lente che ci spinge a valutare le conseguenze a lungo termine delle nostre scelte. Ci costringe a guardare oltre l'immediato vantaggio o la comodità del momento. Ci aiuta a capire se stiamo costruendo verso il progresso qualcosa che arricchisce la vita o se stiamo solo creando complicazioni, rifiuti futuri e problemi per chi verrà dopo di noi. L'innovazione sostenibile è quella che risolve un problema oggi senza crearne uno più grande domani. È l'intelligenza che si fa carico del suo tempo.
2: Wise Radio.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Ed eccoci per l'ultimo pezzo, quello che ci porta come al solito alla sfida, alla call to action per voi che ci ascoltate. Voglio invitarvi a diventare piccoli designer della vostra vita. Individua un ambito della tua vita, che sia lavoro, casa, relazioni, e prova a introdurre una piccola innovazione che porti leggerezza e sostenibilità. Non serve sia radicale, non devi stravolgere tutto. A volte il vero cambiamento inizia da un dettaglio nuovo. Magari è cambiare il modo in cui fai colazione, magari è cambiare la strada per andare al lavoro, magari è cambiare il modo in cui saluti i tuoi colleghi. Rompi uno schema, introduci una variazione e osserva cosa succede. L'innovazione è contagiosa. Quando inizi a cambiare una piccola cosa, tutto il sistema inizia a muoversi.
2: Grazie per aver ascoltato questa puntata di Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Io sono Gianluca Tescione e vi aspetto sempre su Wise Radio per la prossima puntata. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp al numero di Wise Radio al 351-7829-903. Ripeto, 351-7829-903. Vi ricordo anche che, se vi siete persi qualche puntata di Empower You, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio, nella sezione rubriche. Grazie ancora per essere stati con me e alla prossima. Ciao!
0: E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi dell'alloro. L'alloro non è solo quella foglia che finisce nel brodo e poi nessuno vuole trovare nel piatto. È una pianta con una storia gloriosa, tanto che gli antichi romani ne facevano corone per gli imperatori e i poeti. Oggi le corone si possono comprare online, ma l'alloro resta un gran figo. Questa pianta mediterranea è ricca di antiossidanti, vitamine A e C, ferro e calcio, ottima per il sistema immunitario e la digestione. Oltre alla cucina, però, l'alloro è stato usato per secoli nella medicina naturale per alleviare dolori muscolari e migliorare la circolazione. Nel Medioevo si credeva che l'alloro proteggesse dalle malattie e addirittura dai fulmini. Non possiamo garantire che funzioni contro la sfortuna, ma di certo tiene lontani i piatti insipidi. Nell'antica Grecia, le sacerdotesse di Delfi masticavano l'alloro per entrare in trance e predire il futuro. Noi invece lo usiamo per l'arrosto, che comunque è un degno erede per un retaggio così importante. Insomma, l'alloro è un superfood dal passato nobile e dai benefici reali. E come disse il grande Giulio Cesare, il dado è tratto. Adesso manca solo un po' di alloro. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu? Say wise.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Joy Time con Paolo Ricci.
1: Ciao, sono Paolo Ricci, maestro della gioia. Mi occupo di pratiche di benessere corporee come lo yoga della risata ed altre che scoprirai di volta in volta. E in questa rubrica vi condurrò in un viaggio alla scoperta lungo i meridiani ed i paralleli dello star bene della gioia. Benvenuti e bentrovati nella mia rubrica dedicata al benessere. Joy Time, dove il benessere non è una meta da raggiungere, ma un'esperienza da abitare. Oggi vi parlo di quanto si riesca a provare benessere utilizzando due attitudini come la gratitudine e l'apprezzamento. La gratitudine non è una parola, è uno sguardo. Quante volte nella giornata diciamo mi manca questo, non va bene quello, devo ancora sistemare? E se ti dicessi che non è quello che ti succede, ma quello che scegli di vedere? Sì, una grande differenza sta proprio in questo. La gratitudine non è qualcosa di buonista, non è dire che va tutto bene quando non è vero. No, la gratitudine è una posizione interiore. Equivale ad allenare lo sguardo a riconoscere ciò che già c'è. E qui entra in ballo lo sport educativo, perché nello sport che vivo ogni giorno con i ragazzi la differenza non la fa chi è più bravo, la fa chi riesce a vedere il passo fatto, non solo quello che manca. Mi torna in mente di una bambina che alla fine della lezione era arrabbiata. Non mi è riuscito niente oggi, diceva. E io le ho chiesto, ma sei sicura? Proprio niente? E lì silenzio. Poi mi ha guardato e mi ha detto, beh, sono salita da sola sulla trave. E lì è cambiato tutto. Il volto, la postura, l'energia di quella bambina. Non era cambiato quello che aveva fatto. Era cambiato quello che aveva scelto di vedere. E allora adesso ti lascio con una domanda. Oggi, cosa stai non vedendo che invece c'è già? Respira e portalo con te dopo questa piccola pausa musicale.
0: State ascoltando Wise Radio.

0: a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Eccoci ritornati dopo la pausa musicale ed aver ascoltato un brano meraviglioso. Apprezzare, ovvero l'arte di dare valore a ciò che c'è. Prima abbiamo parlato di gratitudine, ora facciamo un passo in più, andiamo ancora un po' più avanti. Perché essere grati è riconoscere, mentre invece apprezzare, fate bene attenzione, è dare valore. Penso spesso agli insegnanti con cui lavoro. Loro entrano in classe e vedono chi non ascolta, chi disturba, chi non segue e piano piano andando dietro a queste cose si svuotano. Ma quando iniziamo a lavorare insieme, in effetti succede qualcosa. Impariamo a spostare lo sguardo, non ignoriamo le difficoltà, ma iniziamo a vedere anche ciò che funziona. Una docente un giorno mi disse: Paolo, oggi ho provato una cosa diversa. Invece di richiamare subito chi disturbava, ho iniziato dicendo: voglio dire grazie a chi oggi è già pronto. Dopodiché mi ha detto: non è cambiata la classe, sono cambiata io. E poi qualcosa di conseguenza si è mosso. In effetti l'energia segue lo sguardo. L'energia va dove va la nostra attenzione. Questo è un passaggio fondamentale ed è un passaggio che ci porta a muoverci ad agio, dove ad agio è il metodo che utilizzo, l'acronimo di accogliere, divertire, disciplina, ascoltare, gioia, gioco, includere ed opportunità. Ecco, proprio in questo acronimo è anche qui che accogli, che tu ascolti e poi restituisci valore, perché quando qualcuno si sente visto inizia a trasformarsi. E allora adesso prova a fare quest'oggi, trova una persona e falle sentire che la apprezzi davvero, ma non con quel senso di educazione, ma con il senso di presenza. E poi guarda che cosa succede. Siamo pronti per un'altra piccola pausa, il tempo di ascoltare un altro brano.
2: State ascoltando Wise Radio, Music for the Future.

Eccoci ritornati dopo l'ascolto di un altro brano meraviglioso. La gratitudine cambia l'energia e cambia anche la vita. C'è una cosa che ho imparato negli anni: la gratitudine non cambia solo i pensieri, non va ad intaccare solo la nostra mente, cambia proprio l'energia con cui vivi. Quando sei nella lamentela, il corpo si chiude. Quando sei nella gratitudine, il corpo invece si apre. E questo si sente dove? Nelle relazioni, nel lavoro e nella vita. Ci sono stati momenti, anche per me, in cui era più facile vedere quello che non funzionava. Magari progetti che erano fermi, persone che non mi capivano o non volevano capirmi, tanta fatica nell'andare avanti. Poi ho iniziato una pratica semplice. Ogni sera, tre cose per cui dire grazie. All'inizio queste cose erano piccole: un sorriso, una lezione andata bene, una telefonata inaspettata. Poi qualcosa è cambiato, ma non perché la vita fosse perfetta, ma perché io ero più presente alla vita. E allora voglio lasciarti un invito semplice. Stasera, perché non iniziare prima di addormentarti? Prova a fermarti un minuto e trova tre cose per cui dire grazie. Non serve che siano grandi, serve che siano vere. Questo perché? Perché la gioia non arriva quando tutto è perfetto. Arriva quando inizi a dire: questo è già abbastanza. Io sono Paolo Ricci e questo è Joy Time. Divertiti a scoprire il benessere anche attraverso un semplice grazie. La nostra tappa del viaggio di oggi si conclude qui. Vi aspetto su Wise Radio per la prossima puntata. Vi parlerò di quanto sia importante imparare a festeggiare e celebrare di più, non solo i nostri compleanni. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp alla redazione al numero 351 78 29 903. Vi ricordo anche che se vi siete persi qualche puntata della mia rubrica, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio, nella sezione rubriche. Grazie ancora per essere stati con me

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?

0: just like
1: this.
2: E tu sei wise.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi delle melanzane lucane. Sono il fiore all'occhiello della tradizione contadina della Basilicata, capaci di trasformare ogni piatto in un capolavoro culinario. Ricche di antiossidanti, fibre e vitamine, queste verdure non sono solo belle da vedere, ma fanno anche bene al cuore e al metabolismo. Perfette per dare una spinta al tuo feed salute se hai bisogno di like dal tuo medico. Con una storia che risale ai tempi antichi, le melanzane lucane hanno attraversato secoli di cucina popolare, evolvendosi fino a diventare dei superfood d'altri tempi. Anche le storie old school meritano un retweet, non credete? Questa melanzana, dalla buccia viola intensa e dalla polpa morbida, si presta a mille preparazioni, dalla parmigiana alle ricette più innovative. Beh, in un mondo di filtri e Photoshop, qui la natura ha già fatto tutto il lavoro di editing. Nella tradizione lucana si crede che le melanzane portino fortuna e abbondanza, e oggi non mancano neppure i meme a celebrarla. Oltre al loro valore nutrizionale, le melanzane lucane sono simbolo di resilienza e creatività, capaci di reinventarsi in ogni stagione. In conclusione, le melanzane lucane sono un superfood che unisce tradizione e innovazione, regalando un gusto e un benessere ad ogni morso. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise.

0: E tu sei wise?
1: Lama Michel Rinpoche presents Inner Peace.
2: Ho la sensazione, magari mi sbaglio, però ho la sensazione che abbiamo quasi quasi un'idea che pensare agli elementi così sia una cosa tipo infantile, tipo un po' senza molto senso, un po' più sul ludico. Noi siamo fatti degli elementi, è la base che ci costituisce. Nella medicina tibetana lo stato fisico ed emozionale deriva dall'equilibrio o squilibrio fra gli elementi. Il cibo è elemento, tutto quello che c'è intorno a noi è costituito dai cinque elementi e con il modo in cui interagiscono fra di loro. E nella pratica dell'autoguarigione, quando noi andiamo a fare la purificazione degli elementi, una delle prime cose che facciamo è quello di, tra virgolette, renderle omaggio, dire ci siete, vi voglio bene. In qualche modo prendo atto della presenza del fuoco, del vento, dello spazio, no? Dell'acqua, della terra, nella mia vita, nel mio essere. È come se fosse, anche per me, il fatto di una purificazione degli elementi, è come se fosse un atto di amore verso gli elementi, di prendere cura, di dire ci siete, ci tengo, siete importanti per me. Costituite il mio essere e quindi andiamo in qualche modo a purificare, a creare quell'aspetto di armonia degli elementi stessi. E questa è una delle prime cose per poter poi dopo, più avanti, più profondamente, utilizzare gli elementi a nostro favore per generare quell'esperienza interna di beatitudine.
0: Wise Radio.

0: Feng Shui,
1: Feng Shui,
0: Feng Shui con Lara Casati.
2: Ciao a tutti, sono Lara Casati e benvenuti a questa nuova puntata di Feng Shui, abitare l'armonia. Nella scorsa puntata vi ho parlato del Tao, delle polarità Yin e Yang e dei cinque elementi. Oggi entriamo più nel concreto, imparando a riconoscere questi elementi nella realtà che ci circonda e anche nel corpo umano, perché il Feng Shui non riguarda solo gli spazi, ma il modo in cui l'energia si manifesta nella vita quotidiana. Prima di proseguire è importante fare una precisazione. Non è semplice spiegare concetti così profondi e apparentemente astratti, soprattutto senza il supporto di immagini, schemi o fotografie che potrebbero renderli ancora più immediati. Inoltre, ciò che vi ho raccontato in queste 11 puntate deriva dal Feng Shui classico, dalla mia esperienza personale e della contaminazione con il coaching vibrazionale, che mi ha permesso di rendere il Feng Shui ancora più efficace come strumento per favorire un benessere davvero olistico. I concetti che ho condiviso rappresentano però solo una piccola parte di un sistema molto più ampio e complesso. Ad esempio, le cinque energie in realtà andrebbero considerate anche nei loro aspetti yin e yang, diventando quindi 10. Allo stesso modo, le direzioni, prese in considerazione un'analisi completa del Feng Shui, sono 8 più il centro, e non soltanto 4 come abbiamo visto finora. Questo non significa che quanto spiegato finora sia inesatto, semplicemente si tratta di una semplificazione utile per avere un primo approccio chiaro e accessibile. Alle 8 direzioni, nord, nord-est, est, sud-est, sud, sud-ovest, ovest e nord-ovest, sono associati i 3 grammi. Nella scorsa puntata vi ho parlato dei digrammi formati da 2 linee. La linea continua rappresenta lo yang, mentre la linea spezzata rappresenta lo yin. Dalla combinazione di yin e yang nascono 4 digrammi fondamentali. Dalla loro evoluzione si sviluppano in 3 grammi, costituiti da 3 linee, che vengono distribuiti lungo il Tao secondo un ordine preciso. Non entro qui nel dettaglio di questo schema perché richiederebbe molto, molto tempo per spiegare con che criterio questi trigrammi vengono collocati in una determinata posizione. Dalla combinazione dei trigrammi nascono poi gli esagrammi, simboli utilizzati da oltre 3.000 anni per interpretare le situazioni della vita, le fasi del cambiamento e diversi momenti del processo evolutivo dell'energia. Attraverso metodi specifici è possibile consultare gli I Ching. È importante chiarire che non si tratta di uno strumento per predire il futuro in modo rigido, ma di una guida che aiuta a comprendere la qualità del momento presente e la direzione verso cui una situazione può evolvere. Gli I Ching, cioè l'insieme degli esagrammi, rappresentano quindi una mappa simbolica per comprendere i cambiamenti della vita, basata sull'osservazione delle leggi naturali che regolano l'universo. Un altro tema che non ho ancora affrontato è quello delle stelle volanti. Secondo il Feng Shui, l'essere umano, al momento della nascita, acquisisce caratteristiche specifiche legate al giorno, all'ora, al luogo in cui nasce, in relazione alle configurazioni energetiche di quel momento. Allo stesso modo, quando uno spazio viene chiuso da 4 pareti e da un tetto, assume una propria identità energetica. Le stelle volanti rappresentano proprio le influenze energetiche che agiscono su un'abitazione nel tempo. Analizzarle permette di comprendere la qualità energetica di uno spazio e, se necessario, intervenire per migliorare situazioni meno favorevoli, così migliorando l'equilibrio e l'armonia. È davvero complesso spiegare in una trasmissione radiofonica concetti così profondi e articolati. Per questo motivo ho scelto di semplificarli, cercando però di non snaturarli né di alterarne il significato originario, con l'intento di renderli però molto più accessibili. L'obiettivo, anzi, è stato proprio quello di fare maggior chiarezza, soprattutto considerando che oggi circolano spesso informazioni frammentarie, imprecise o reinterpretate in modo superficiale. Alcune correnti New Age, ad esempio, hanno contribuito a diffondere una visione del Feng Shui molto distante dalle sue radici filosofiche e culturali, talvolta riducendola a semplici regole estetiche o a credenze poco fondate. Semplificare quindi non significa banalizzare, ma offrire una chiave di lettura chiara e rispettosa di un sapere antico, affinché possa essere compreso e applicato in modo consapevole anche nella vita contemporanea. Ma prima di passare a rassegne e 5 elementi, vi lascio ad un breve momento musicale.
3: Wise Radio. Wise Radio. Wise Radio.

0: Rieccoci con la rubrica Abitare l'armonia. Finalmente entriamo nel vivo dei cinque elementi, uno dei pilastri fondamentali del Feng Shui. Abbiamo già visto che i cinque elementi rappresentano le principali modalità attraverso cui l'energia si manifesta in natura, generate dall'interazione tra Yin e Yang sulla Terra. Quattro di queste energie sono collegate alle direzioni cardinali e agli animali celesti. Il fuoco si trova a sud in alto in corrispondenza del massimo yang e della fenice rossa. Il metallo a ovest associato alla tigre bianca. L'acqua è a nord collegata alla tartaruga nera e il legno a est in relazione al drago verde. La terra occupa il centro, punto di equilibrio e stabilità, ed è spesso associata al periodo della tarda estate. Gli antichi consideravano l'inizio dell'anno in primavera. Quando la natura ricomincia a manifestarsi, così come l'inizio della giornata, veniva individuato nel momento in cui lo yang comincia a muoversi all'interno dello yin profondo della notte, intorno alle 3 del mattino. Per questo motivo, partiamo dall'elemento legno, che rappresenta l'inizio del movimento e della crescita. Quando pensiamo al legno, possiamo immaginare un albero. Le radici affondano nella terra, nello yin, mentre il tronco e i rami si slanciano verso il cielo, verso lo yang. È un movimento che va dall'interno verso l'esterno, dal basso verso l'alto. L'energia del legno è associata all'est e porta con sé l'idea di crescita, espansione, curiosità, vitalità e ricerca. È l'energia che ci spinge a evolvere, progettare, immaginare possibilità nuove. Nel corpo umano il legno è collegato al fegato e alla cistifellea, ma anche tendine, legamenti, muscoli, oltre che alla vista le lacrime. Quando questa energia è in equilibrio favorisce la capacità di crescita personale, autoaffermazione, coraggio, flessibilità e adattabilità, proprio come una pianta forte, ma capace di piegarsi al vento. Quando invece è in squilibrio può manifestarsi attraverso rabbia, irritabilità o intolleranza. Nel Feng Shui il colore del legno è il verde, il colore della vegetazione e delle foglie. Inserire il verde negli ambienti favorisce un senso di vitalità, collaborazione, apertura e serenità. Anche le forme verticali richiamano questa energia. Pensiamo agli alberi, ma anche a strutture slanciate verso l'alto, come colonne, torri o edifici alti. La stagione associata è la primavera, il momento della giornata è l'alba, tra le 5 e le 9 del mattino. Mentre la vita umana richiama l'infanzia e la giovinezza, fasi di sviluppo e scoperta. Passando all'elemento fuoco, dal legno nasce appunto il fuoco. Così come dalla primavera si passa naturalmente all'estate. L'energia continua a muoversi verso l'esterno, raggiungendo il massimo della sua espansione. Il fuoco rappresenta la massima espressione dello yang, il momento in cui la nostra energia è completamente rivolta verso il mondo esterno. È collegato alle relazioni, alla comunicazione, al desiderio di condividere, alla vitalità e alla capacità di entrare in contatto con gli altri. Se l'acqua rappresenta la profondità e l'interiorità, il fuoco rappresenta l'apertura e l'esteriorizzazione. Il fuoco è associato all'estate, al sud, al momento centrale della giornata. Il corpo umano è collegato al cuore, all'intestino tenue, alla circolazione sanguigna e al metabolismo. Quando questa energia armonica porta entusiasmo, gioia, motivazione, chiarezza mentale e capacità di relazione. Quando è in squilibrio può manifestarsi con ansia, agitazione, eccessiva agitazione oppure al contrario con mancanza di entusiasmo. I colori del fuoco sono il rosso, l'arancione, il viola, l'indaco e l'oro. Tonalità intense che stimolano movimento, espressione e dinamismo negli ambienti, ma anche, se usate in eccesso, possono accentuare tensione o impulsività. La forma è associata a quella triangolare o appuntita, come una fiamma o una cima di una montagna. L'orario collegato al fuoco va dalle 9 alle 15, il momento in cui la luce e l'attività raggiungono il loro apice. Dopo la forte espansione del legno e la massima apertura del fuoco, arriviamo a un momento diverso, quello in cui si raccolgono i frutti del proprio impegno e si ritrova stabilità. Non si tratta di una vera e propria quinta stagione separata, ma di una fase di passaggio in cui l'energia si armonizza e si stabilizza. È qui che entra in gioco l'elemento terra, di cui parleremo subito dopo questa breve pausa musicale.
1: You're listening to Wise Radio, music for the future.
2: Oh yeah. I like this one.
3: What?

Rieccoci di nuovo. Prima della pausa vi ho parlato di legno e fuoco. Ora è il momento di entrare nel mondo della terra. La terra segue il massimo yang del fuoco e rappresenta la necessità di una pausa, di un momento di stabilizzazione, di raccolta dei frutti e della propria attività. Il suo movimento orizzontale, equilibrante e stabilizzante, ama gli schemi, le abitudini, la tranquillità e l'armonia, ricerca il benessere e la stabilità sia personale che sociale. La terra non ha una stagione propria ed è collegata al centro, il punto di equilibrio attorno al quale tutto si organizza. A livello direzionale spazio-temporale, la Terra funge da elemento di passaggio tra yin e yang, tra inverno e primavera a nord-est, tra estate e autunno a sud-ovest. Pur non avendo una stagione specifica, un elemento fondamentale, al punto che sarebbe più corretto parlare di 4 più 1 energie anziché di 5. Le quattro energie stagionali hanno bisogno della Terra per sussistere. Essa stabilizza, contiene e mantiene in equilibrio le altre energie. Gli organi associati alla terra sono milza, pancreas e stomaco, con funzioni legate principalmente alla digestione. L'organo di senso è la bocca, tramite cui riceviamo il cibo e percepiamo il gusto. Quando l'energia terra è equilibrata, favorisce affidabilità, produttività ed equilibrio. Se alterata, può portare

0: origine al metallo. Il metallo, per sua natura condensativa, si colloca a ovest e governa i processi di ritorno allo yin. La sua stagione è l'autunno, il momento del giorno, il tramonto, dalle 15 alle 21. Le sue qualità sono di solidità, malleabilità, capacità di astringere, energia discendente, contrattiva, rivolta verso l'interno. Il metallo ama raccogliere e discendere. Per questo agisce eliminando ciò che non serve, modificando l'equilibrio del corpo. Gli organi ad esso associati, infatti, sono polmone e intestino crasso. Il polmone raccoglie l'aria e la porta all'interno del corpo, l'intestino crasso convoglia le scorie verso il basso. Le strutture corporee collegate sono pelle e peli. Quando l'energia metallo è equilibrata, dona autorevolezza, sostegno, assertività, capacità di valutazione. Se alterata, provoca rigidità, eccessiva critica, tristezza e controllo. I colori del metallo sono il bianco, l'argento, l'acciaio, simbolo di purezza, concentrazione e chiarezza. La forma che attiva questa energia è il cerchio o la sfera, così come montagne dalla punta arrotondata. Il metallo, frutto condensato della terra, esprime un movimento contrattivo verso l'interno, associato alla saggezza, alla vecchiaia, all'autunno e alla sera. All'autunno segue l'inverno, chiudendo il cerchio. Il metallo genera l'acqua, distrugge e decompone ciò che è finito, preparando l'avvio di un nuovo ciclo. Rappresenta la fase conclusiva di ogni processo, da cui nascerà inevitabilmente una nuova rinascita. In questo momento la consapevolezza si ritrae verso l'interno, torna in contatto con il sé e integra l'esperienza accumulata, preparando così l'inizio di un nuovo ciclo vitale. Ma prima di passare all'elemento acqua, vi lascio ad una breve pausa musicale. A tra pochissimo.
1: Wise Radio, music for the future.

0: con Lara Casati.
1: Eccoci finalmente all'ultimo elemento, l'acqua. L'acqua è un elemento legato al fluire, al raccogliere, al discendere e al rinfrescare. Proprio come la pioggia che cade dal cielo e si accumula a terra formando pozzanghere, essa tende a concentrarsi, a fermarsi e a preservare ciò che le è affidato. Nell'ottica dello Yin e dello Yang, l'acqua rappresenta il massimo Yin, un'energia nascosta, concentrata, stabile e silenziosa. È associata all'inverno, quando sotto la neve la vita resta ancora nascosta, pronta a manifestarsi di nuovo con la primavera. Simbolicamente custodisce, preserva e conserva ciò che contiene. È collegata all'istinto, all'animalità, ai sogni, al contatto con la madre, alla gestazione, all'introspezione, ma anche alla sessualità e all'oscurità interiore. La direzione dell'acqua è il nord e il momento del giorno a lei associato è la mezzanotte, in particolare tra le 21 e le 3 del mattino. Gli organi principali sono i reni e la vescica urinaria, che regolano il metabolismo e l'eliminazione dei liquidi nel corpo. Le strutture corporee connesse sono le ossa, i denti, le orecchie, i tessuti più densi e concentrati del nostro organismo. Quando l'energia acqua è in equilibrio, favorisce la creatività, sensibilità e autostima. Se invece è alterata, può generare paura, instabilità ed emotività eccessiva. I suoi colori sono il nero, il blu, gli azzurri e tutte le tonalità opalescenti e traslucide, capaci di evocare introspezione, sogno ed emotività. La forma associata è regolare, fluida, proprio come l'acqua che scorre e ondeggia. In natura l'acqua genera il legno. Senza acqua, infatti, la vegetazione non può crescere. In termini stagionali, dopo l'inverno dell'acqua, segue la primavera del legno. E le emozioni e l'energia ci spingono a emergere, a rinascere e a proiettare verso l'esterno ciò che è stato custodito. Con l'acqua abbiamo quindi completato la descrizione dei cinque elementi, ma prima di chiudere è importante capire come questi elementi interagiscano tra loro. Esistono diversi cicli di relazione che permettono di armonizzare energie e ambiente. Il ciclo generativo descrive il passaggio naturale armonico da un elemento al successivo, seguendo l'ordine delle stagioni e delle ore del giorno: legno, fuoco, terra, metallo e acqua. In questo ciclo ogni elemento genera il successivo in modo equilibrato, come un figlio che nasce dalla madre, contribuendo al suo rafforzamento pur sottraendo energia. Se leggiamo questo ciclo al contrario, invece, parliamo di ciclo di esaurimento. Il legno assorbe l'acqua, come le piante che la consumano. Il fuoco brucia il legno, la terra spegne il fuoco, il metallo impoverisce la terra e l'acqua indebolisce il metallo. Esistono poi altri cicli, come quello di controllo, più complessi, che per ora evitiamo di osservare. La comprensione di questi cicli è fondamentale per armonizzare gli ambienti, riequilibrare energie sbilanciate, sostenere organi che non funzionano correttamente, scegliere arredi, colori, materiali, distribuire gli spazi in maniera efficace e persino selezionare cibi e attività mirate. Naturalmente, non è semplice applicare tutto questo in autonomia. Serve esperienza e competenza per valutare correttamente la situazione e individuare le modalità migliori di intervento. Io, come ormai sapete, non mi limito a individuare gli squilibri energetici, ma vado alla radice delle cause che li hanno generati. Attraverso il coaching vibrazionale accompagno le persone a comprendere in quale direzione muoversi per ritrovare armonia, equilibrio e benessere nella loro vita. La mia rubrica per oggi si conclude qui. Vi aspetto sempre su Wise Radio lunedì alle 10 e alle 18 e replica il sabato alle 15 e la domenica alle 9 per la prossima e ultima puntata, dove vi ripercorremo le tappe di questo viaggio meraviglioso percorso insieme fino ad oggi. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp al numero di Wise Radio 351 78 29 03. Vi ricordo che se vi siete persi qualche puntata della mia rubrica, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio nella sezione rubriche. Grazie ancora per essere stati con me e a presto.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu?

0: Wise Radio. Greatest hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi dei durian. Noti anche come i re dei frutti, sono una pietra miliare della frutta tropicale. Originari del sud-est asiatico, sono famosi per una cosa, il loro odore. Un aroma che oscilla tra la camera di un adolescente e il deodorante al muschio di Greta Thunberg. Un'esperienza sensoriale che potrebbe far riconsiderare qualsiasi altro superfood. Eppure, tra tutto questo caos olfattivo, il durian si è guadagnato un titolo più che lecito. Il frutto stesso è una forza della natura. Con la sua scorza spinosissima sembra più un'arma medievale che qualcosa che vuoi mangiare. Ma quando riesci a rompere quella corazza impenetrabile, dentro ti aspetta una polpa morbida, cremosa e sorprendentemente dolce, che ricorda la mandorla e il caramello. Nutrizionalmente, il durian è una miniera d'oro. È ricco di vitamine C, fibre, potassio e antiossidanti. È anche un ottimo alleato per la digestione e per l'energia, perfetto per chi ha bisogno di un boost senza fare il pieno di caffeina. Nonostante il suo odore pungente, il durian è un vero e proprio must nelle culture asiatiche, al punto che in alcuni hotel e trasporti pubblici è addirittura vietato per non causare crisi di panico tra i non avvezzi. In sintesi, il durian è un po' come la più classica delle relazioni tossiche. Ti fa dubitare di tutto, ti fa sentire sopraffatto, ma non puoi fare a meno di tornare per quella spinosa dolcezza nascosta. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

0: Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?
1: For the first time in your life, you'll have time to find out what it is that you actually want to do. And when you figure it out, you'll have the time and the freedom to start doing it.

0: e tu sei wise.
1: Backstage, i grandi classici, secondo Wise.
2: Benvenuti su Backstage, io sono Carolina. Oggi parliamo di un classico che non invecchia mai, il diario di Bridget Jones. Una storia che ci fa ridere, sospirare e ricordarci perché i maglioni natalizi non dovrebbero mai tornare di moda. Bridget è una trentenne londinese, con una vita sentimentale più incasinata del suo frigo. Tra il suo capo affascinante ma discutibile e l'elegante ma apparentemente noioso Mark Darcy, si destreggia tra serate con amici, gaffi imbarazzanti e buoni propositi mai rispettati, e tutto ovviamente annotato sul suo diario. Se c'è una scena che tutti ricordiamo di Bridget Jones è quella in cui canta disperata All By Myself di Celine Dion. Con il suo inimitabile mix di disperazione e autoironia ci regala una scena diventata cult per chiunque abbia mai affrontato una giornata no. Perché rivederlo? Perché Bridget Jones è la migliore amica che tutti vorremmo, goffa, brillante e totalmente imperfetta. E poi, ammettiamolo, chi non si è mai sentito come lei almeno una volta? Io sono Carolina e vi aspetto sempre qui su Backstage.

0: Tell Me Wise. Pratiche quotidiane per preservare il pianeta.
1: Cartone o plastica? Il Tetra Pak è un po' entrambe le cose. Ed è proprio per questo che riciclarlo bene è fondamentale. Il Tetra Pak è un imballaggio diffusissimo, pensate al latte, e succhi di frutta, le passate, ed è fatto da tre materiali: carta, 75%, plastica, 20%, e una piccola parte di alluminio, circa il 5%. Tutti uniti per proteggere il contenuto e allungarne la conservazione. Ma proprio questa composizione multistrato rende il suo smaltimento una piccola sfida, che possiamo vincere con la giusta informazione. Riciclare il Tetra Pak è importante perché consente di recuperare materiali preziosi. La carta può diventare nuovi cartoni o imballaggi, mentre plastica e alluminio possono essere riutilizzati per produrre oggetti o per processi industriali. Ma dove si butta il Tetra Pak dipende dal comune. Nella maggior parte d'Italia si getta nella carta, in altri nella plastica o nel multimateriale leggero. Il consiglio è sempre lo stesso. Controlla le regole del tuo comune o del tuo gestore ambientale e in ogni caso sciacqua il contenitore, separa il tappo e conferiscilo correttamente. E poi, cosa succede al Tetra Pak una volta raccolto? Il viaggio continua negli impianti specializzati, dove il Tetra Pak viene trattato con una tecnica chiamata idropulpazione. Viene immerso in grandi vasche con acqua, le fibre di carta si separano, si trasformano in pasta di cellulosa e diventano nuova carta, tovaglioli, cartoncini. Il resto, plastica, alluminio, viene separato e riciclato. La plastica può diventare panchine, arredi urbani. L'alluminio torna in circolazione come materiale metallico. È un processo sofisticato, ma molto efficace. Si riesce a recuperare fino all'80% del materiale originale, riducendo sprechi, emissioni e consumo di materie prime vergini. In Italia tutto questo è reso possibile anche da un importante accordo tra Comieco e Tetra Pak Italia, che promuove la raccolta e il riciclo del Tetra Pak su tutto il territorio nazionale. Quindi la prossima volta che finite un cartone di latte o succo, ricordate, non è un semplice rifiuto, ma un'opportunità. Un contenitore ben differenziato è un passo in più verso un'economia circolare, un ambiente più sano e un futuro più sostenibile. Wise Radio vi invita a fare la differenza. Un contenitore alla volta.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Nella nostra rubrica di oggi parleremo di un uomo che partendo dal nulla diventò uno degli uomini più ricchi d'Italia, Ennio Doris. Da bambino sognava di diventare mediatore di bestiame come il padre, ma una malattia lo rese gracile e la famiglia decise così di farlo studiare. Dopo il diploma in ragioneria iniziò la sua carriera presso la Banca Antoniana di Padova. Andò poi a lavorare in un'azienda, ne divenne direttore commerciale e in quel periodo realizzò che voleva fare il salto e diventare imprenditore. Sogno che si realizzerà qualche anno più tardi grazie a un incontro casuale a Portofino con Silvio Berlusconi. Così nel 1982 Ennio Doris, dopo una lunga esperienza nella consulenza e nella promozione finanziaria, fondò con il gruppo Fininvest Programma Italia, importante rete di intermediazione finanziaria che si trasformò poi in Banca Mediolanum. Il suo motto era «Il miglior modo per essere egoisti è essere altruisti». E così nel 2008, dopo il crack della Lehman Brothers, rimborsò completamente i clienti della sua banca che avevano sottoscritto polizze con obbligazioni di questa banca, per un totale di quasi 160 milioni di euro, e senza attingere dagli azionisti di minoranza, ma lasciando tutto a carico dello stesso Ennio Doris e di Silvio Berlusconi. La sua è una formidabile business story. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.
2: E tu sei Wise?

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.

0: Sere and the City.
1: Bentornati da Sere e dalla City. Avete provato a far caso alle reazioni chimiche del vostro corpo nei confronti di un'altra persona? Quante volte ci sentiamo attratti fisicamente da qualcuno che sulla carta non corrisponderebbe ai nostri canoni, ma che, per qualche strana ragione, ci colpisce? Ebbene, questa è l'attrazione innescata da un'impronta chimica del desiderio. Quel dolce tormento che ha ispirato musicisti e poeti per secoli, ora, sembra abbia finalmente lasciato un segno tangibile, anzi, direi chimico. Ed ecco che, ad avvalorare questa tesi, i ricercatori dell'Università del Colorado hanno scoperto che la dopamina, molecola già nota per il suo ruolo nei piaceri consapevoli come dolci e droghe, è anche la stella di questa romantica saga chimica. La dopamina inonda il cervello quando si superano gli ostacoli per raggiungere il partner, ma, ed ecco il colpo di scena, quando queste reazioni vengono meno, complice un allontanamento prolungato, il cervello sembra resettarsi. Il livello di dopamina scende drasticamente e questo può permettere l'accensione di nuovi legami e nuove chimiche. Questa scoperta non è solo affascinante per chi ama le storie di cuori infranti e poi ricomposti, ma potrebbe avere importanti implicazioni per la comprensione delle dinamiche relazionali umane. Sembra che il nostro cervello sia equipaggiato di un pulsante di reset amoroso, un meccanismo chimico che ci aiuta a superare le delusioni amorose e quindi a ripartire. Se pensiamo al superamento di rotture dolorose e formazione di nuovi legami affettivi, la prossima volta che vi sentirete giù di morale per un cuore spezzato, ricordatevi che è solo questione di chimica e che la scienza sta già sul vostro caso. Da Sere e dalla City è tutto. Al prossimo racconto.

Signore e signori, benvenuti al The Blake Reyes Show. Oggi parliamo di un artista che ha fatto del soul e del jazz una missione di vita, Kem. La sua voce calda e avvolgente ha conquistato milioni di ascoltatori, ma dietro le sue canzoni si nascondono storie di resilienza e rinascita. E quella di Can You Feel It non fa eccezione. Uscita nel 2020 nell'album Love Always Wins, questa traccia ha un groove elegante e sofisticato. Sapete che rappresenta un vero e proprio inno alla gratitudine? Kem ha raccontato che il brano è nato in un momento di profonda riflessione sulla sua vita. Da giovane ha affrontato difficoltà enormi, tra dipendenze, periodi di senza tetto, fino a trovare la sua strada grazie alla musica e alla spiritualità. Can You Feel It è un invito a lasciarsi andare, a sentire l'energia positiva che ci circonda e a celebrare la vita, nonostante le sfide. E c'è un dettaglio interessante. La linea di basso e i fiati del pezzo sono stati ispirati dalle sonorità di Marvin Gaye e di Earth, Wind & Fire, due delle sue più grandi influenze. E ora chiudete gli occhi e lasciatevi trasportare. Ecco Can You Feel It di Kem. Vi aspetto alla prossima puntata. Con me Blake, al The Blake Reyes Show.

0: Wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu,

0: E tu sei Wise.
1: Wise Radio. Greatest Hits.
2: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi dell'ananas. L'ananas è la prova vivente che madre natura a volte si lascia prendere la mano. Con quella scorza a squame di drago e la chioma da punk anni 80, sembra un frutto scritturato direttamente per fare da testimonial a un gruppo country rock. Non a caso, quando i conquistadores lo scoprirono nelle Americhe, lo portarono in Europa con lo stesso entusiasmo e confusione di chi trova una hit estiva in inverno. Oltre a essere un frutto più glamour del reparto ortofrutta, l'ananas è anche un concentrato di benefici. Ricco di vitamina C e bromelina, un enzima che facilita la digestione e aiuta a smaltire i pasti pesanti con la grazia di un ninja che scompare nel nulla. L'ananas non è soltanto quel frutto che divide il mondo tra chi lo metterebbe sulla pizza e chi vorrebbe bruciare tutto per questo affronto. È anche un superfood con una storia affascinante. Pensate che era talmente prezioso che i conquistadores stessi lo consideravano un simbolo di lusso. Peccato che oggi lo trovi scontato al supermercato tra le offerte prendi 3 e paga 1, il che un po' gli toglie il fascino aristocratico. Insomma, l'ananas è un frutto che ha tutto: dolcezza, carattere e la capacità di sopravvivere a dibattiti infuocati e ricette che spaziano dai cocktail ai piatti speziati, dimostrando che è tutto fuorché un semplice frutto. È un vero e proprio inno al contrasto, dove il gusto si fa ribelle e diventa poesia, rendendo questo incravattato mondo un po' più punk. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio è Wonder and Wonder. Benvenuti su Wise Radio. In questo appuntamento speciale di Wonder and Wonder parliamo di Nuovo Cinema Paradiso, il capolavoro di Giuseppe Tornatore che ha conquistato il cuore di milioni di spettatori e del suo profondo legame con la città di Palermo. In questo film, infatti, la Sicilia non è solo uno sfondo, ma un vero e proprio protagonista. Palermo, con la sua cultura, la sua atmosfera e la sua storia, diventa un simbolo profondo di questo film. Un luogo dove nostalgia, ricordi e legami si intrecciano in una narrazione potente e universale. L'ambientazione si lega con la musica. La colonna sonora di Ennio Morricone, composta con il contributo del figlio Andrea, è un elemento indimenticabile. Tra i suoi temi, come il celebre tema d'amore, si evoca malinconia e bellezza, catturando l'essenza di una Sicilia che vive nei ricordi. Le melodie, semplici e incisive al tempo stesso, riflettono la genuinità della cultura siciliana, trasformando i paesaggi in emozioni tangibili. La distruzione del cinema paradiso, una scena che tutti voi ricorderete, è una metafora del passare del tempo e della perdita dell'innocenza, e Palermo, con la sua resilienza storica, diventa un simbolo universale del rapporto tra passato e presente, tra memoria e identità. Grazie a Morricone e alla magia di Tornatore, la Sicilia nel film non è solo un luogo fisico, ma un'emozione vera e propria che vibra nel cuore di chiunque abbia visto almeno una volta questo capolavoro cinematografico. Un legame profondo tra immagini, suoni e storie che ci fa sentire vicina alla città e parte di questa storia meravigliosa. Qui è Ludovica e ci vediamo alla prossima puntata di Wonder and Wonder.
1: E tu sei wise?

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi della ala. Se madre natura avesse il senso dell'umorismo, e lo ha, il frutto di ala sarebbe la sua battuta più elaborata. Questo esotico prodotto del Pandanus tectorius sembra un incrocio tra un'ananas punk e un'arma medievale, ma dietro il suo aspetto minaccioso si nasconde

che rinforza il sistema immunitario e favorisce la digestione. È un toccasana naturale, a patto di non farsi male nel tentativo di aprirlo. Il succo delle sue drupe viene usato come colorante naturale, mentre le foglie della pianta servono per intrecciare stuoie e cesti. Insomma, questo frutto fa tutto, tranne sbucciarsi da solo. Ma dai, vuoi un superfood che ti renda più sano o che ti renda la vita più facile? Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio. When the

0: Mind Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Sprefico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di scorciatoie mentali. Ogni giorno prendiamo centinaia di decisioni e spesso senza pensarci neanche troppo. Se dovessimo analizzare ogni dettaglio in modo razionale, saremmo sopraffatti dalle informazioni. Per questo motivo il nostro cervello usa le euristiche, ovvero scorciatoie mentali che ci aiutano a risolvere problemi e a prendere decisioni in modo rapido ed efficiente. Le euristiche sono essenziali per la nostra sopravvivenza. Grazie a loro possiamo rispondere velocemente alla situazione senza doverle valutare da zero ogni volta. Alcuni esempi comuni sono le euristiche della rappresentatività, quando giudichiamo una situazione in base alla somiglianza con altre già conosciute, oppure l'euristica della disponibilità. Stimiamo le probabilità di un evento in base a quanto facilmente ci viene in mente. Oppure l'euristica dell'ancoraggio. La prima informazione che riceviamo influenza tutte le valutazioni successive. E sebbene siano strumenti utili, le euristiche non garantiscono sempre decisioni corrette. In alcuni casi possono portarci a valutazioni imprecise, dando origine ai bias cognitivi. Tuttavia, senza di esse, saremmo incapaci di prendere decisioni rapide ed efficaci. La chiave è usarle in modo consapevole, riconoscendo quando ci portano fuori strada. Io sono Daniele Sprefico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi parleremo di Patagonia, un marchio di abbigliamento outdoor piuttosto popolare. Questa azienda è stata fondata da Yvon Chouinard e si è distinta sin dalla nascita per il suo impegno per la salvaguardia dell'ambiente. Nel corso degli anni ci ha abituato ad appelli e campagne pubblicitarie in grado di attirare l'attenzione del grande pubblico. Fece scalpore nel 2011, alla vigilia del Black Friday, l'appello lanciato sulle pagine del New York Times: non comprare questo giubbotto, per incoraggiare i clienti al riutilizzo dei capi d'abbigliamento. Ma certamente l'azione più audace per cui verrà ricordato Yvon Chouinard è quella compiuta nel 2022, all'età di 83 anni, quando annunciò pubblicamente: da oggi nostro unico azionista sarà il pianeta. E cedette il 98% delle azioni della sua società a un'organizzazione no profit, che da lì in avanti riceverà gli extra profitti di Patagonia e li reinvestirà in progetti per la salvaguardia del pianeta. Mentre il restante 2% venne conferito ad un trust, che guidato dalla famiglia avrà l'obiettivo di assicurare che l'azienda continui a rispettare i valori storici del marchio. Un grande lascito, coerente con la visione di questo grande imprenditore. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: Behind. Tutte le curiosità dietro la musica.
1: Welcome back, io sono Charlene Williams per Behind. Oggi vi parliamo di una canzone che ha fatto ballare e sorridere milioni di persone, Country Boy di Tyra B. Questo brano, uscito nel 2007, è diventato un vero e proprio tormentone estiva, conquistando le discoteche e le radio di tutto il mondo. Ma sapete cosa rende questa canzone così speciale? Innanzitutto, Country Boy è un perfetto esempio di electropop con influenza dance e country. Un mix davvero unico che ha catturato l'attenzione di un pubblico vastissimo. Il testo divertente e scansionato parla di una ragazza che si è innamorata di un ragazzo di campagna, descrivendo con ironia il suo fascino rustico e genuino. Tyra B, il cui vero nome è Tyra Juliet Bostrom, è una cantante svedese che ha scritto questa canzone insieme a due produttori, Anders Bag e Pierre Astrum. La canzone è stato successo immediato, soprattutto in Europa, dove ha raggiunto le prime posizioni della classifica in diversi paesi. Insomma, Country Boy è una di quelle canzoni che non puoi fare a meno di cantare a squarciagola. Quindi, alzate il volume e lasciatevi trasportare da questo ritmo contagioso di Tyra B. Io sono Charlie Williams per Behind. Until next time. Bye!

0: Wise Radio, music for the future.
1: Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu,

0: E tu sei wise.
1: Lama Meshul Rinpoche presents Inner Peace.
2: Una delle principali differenze che c'è fra il sutra e il tantra è il veicolo, è lo strumento della beatitudine. È imparare a generare questo stato interno di godimento, di piacere, che porta naturalmente la coscienza a un livello più profondo. Perché basta vedere, quando noi sentiamo un momento di piacere, di godimento, la mente dov'è? Passato, presente o futuro? Mentre stiamo sentendo il piacere? Presente, no? Mentre stiamo sentendo un piacere, che ne so, anche sto bevendo una cosa che mi piace, mangiando qualcosa di buono, mentre sono sentendo quel piacere, sono lì. E io ogni tanto penso che una delle cose più piacevoli del piacere è poter essere nel presente, perché è qualcosa che ci porta naturalmente a quello. Lo stato di piacere ha questo potere di colmare la parte concettuale e intellettuale, di calmare quella parte lì, di stare rivedendo il passato, proiettando al futuro, giudicando il presente. Ah, uno si calma.
3: Wise Radio. Wise Radio. Wise Radio.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del Longan. Soprannominato anche Occhio del Drago, è il cugino meno famoso del lici, ma non per questo meno interessante. Anzi, è quel tipo silenzioso in un angolo che ti osserva con uno sguardo saggio e ti salva dal burnout con una manciata di antiossidanti. Un frutto che ti legge l'anima e ricarica la batteria, il tutto in un solo morso. Originario dell'est asiatico, il Longan viene coltivato da secoli in Cina, Thailandia e Vietnam, dove è amato non solo per il gusto dolce e delicato, ma anche per le sue proprietà toniche. I medici della medicina tradizionale cinese lo prescrivevano per l'ansia, l'insonnia e la memoria. Praticamente era il terapeuta tascabile dell'epoca. Dietro la buccia sottile e il seme scuro, da cui il soprannome Occhio di Drago, si nasconde una polpa traslucida, ricca di vitamina C, ferro, magnesio e antiossidanti. Ottimo per rafforzare il sistema immunitario, stimolare la circolazione e ridurre lo stress. Il suo sapore? Dolce e floreale, come un abbraccio educato ma deciso. Il Longan viene spesso essiccato e usato in tisane energizzanti o in zuppe della longevità. E no, non è solo folklore. Pare davvero che aiuti la lucidità mentale. Insomma, se il tuo cervello è in modalità buffering, forse è ora di farci un bel Longan. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Lunedì 4 maggio 2026 è il 124esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6.02 e tramonta alle 20.12. I santi del giorno sono San Ciriaco di Gerusalemme e San Floriano di Lorish. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 4 maggio del 1949 si consuma uno dei drammi sportivi più gravi della storia con la tragedia di Superga. Alle 17.03 di quel giorno l'aereo proveniente da Lisbona che riportava in Italia il Grande Torino, reduce da un'amichevole in terra lusitana, si schianta. I morti sul colpo sono 31. In ricordo del tragico evento e del leggendario team Granata, la FIFA dichiarerà il 4 maggio giornata mondiale del gioco del calcio. Nel 1953 lo scrittore statunitense Ernest Hemingway vince il Pulitzer con Il vecchio e il mare, riconoscimento che l'anno seguente lo porterà dritto al Nobel per la letteratura. Nel 1954 a Ribolla, nel comune di Roccastrada, avviene la più grave tragedia mineraria italiana del secondo dopoguerra. Muoiono 43 persone. E nel 2020, dopo 8 settimane di quarantena, a misura di contrasto alla pandemia da Covid-19, in Italia ha inizio la fase 2. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 4 maggio del 2023 il Napoli pareggia in trasferta a Udine 1-1 contro l'Udinese, vincendo così matematicamente per la terza volta il campionato italiano di calcio. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 4 maggio del 1959 vengono annunciati i primi Grammy Award nella storia della musica. Nel 1967 Patti Pravo è prima in classifica con La Bambola e nel 1971 Mina lancia il singolo Amor Mio. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Hosni Mubarak. Nato a Kafr el-Musila il 4 maggio 1928 e scomparso al Cairo il 25 febbraio 2020. Statista egiziano, è stato il quarto presidente dell'Egitto, ricoprendo questa carica per quasi 30 anni, quando il suo regime è stato spazzato via dalla primavera araba. Ricordiamo anche Audrey Hepburn, nata a Ixelles in Belgio il 4 maggio 1929 e scomparsa a Tolosnay il 20 gennaio 1993. Diva tra le più leggendarie di Hollywood, il suo sorriso e l'innata eleganza del portamento, anche adesso che non c'è più, continuano ad affascinare il pubblico di ogni età. Compie oggi 62 anni l'attore e regista pornografico italiano Rocco Siffredi. Ne compie 41 la segretaria del PD Elly Schlein. Spegne 39 candeline Jorge Lorenzo, ex pilota motociclistico spagnolo, vincitore di 5 titoli iridati nel moto mondiale. Buon compleanno anche a Raja Nainggolan. Il calciatore belga compie 38 anni. Ne compie 37 la cantautrice e musicista italiana Serena Brancale. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che chi pesca con l'amo d'oro qualcosa piglia sempre.
1: State ascoltando Wise Radio, Music for the Future.

0: Wise Radio è Wonder and Wonder.
1: Ascoltatori di Wise Radio, bentornati su Wonder and Wonder. Chi di voi è un amante dei volatili e ama fare attività di birdwatching, ma pensa che l'Italia non sia il paese adatto? Beh, vi svelo un segreto, l'Italia è una meta ideale per fare birdwatching, con oltre 570 specie di uccelli che transitano tra l'Africa e l'Europa. Grazie alla sua posizione strategica nel Mediterraneo, rimane un paese perfetto per questo tipo di attività. Le zone umide come il Delta del Po, le valli del Comacchio e la Laguna di Venezia sono luoghi perfetti per osservare fenicotteri, cavalieri d'Italia e molte altre specie rare. Ma la cosa più sorprendente è anche rimanendo in città come Roma, Milano e Torino, si possono avvistare sorprendenti specie di uccelli nei parchi urbani. Tra i luoghi più suggestivi per fare birdwatching troviamo la riserva Torbiere del Sebino in Lombardia, il parco di Portofino in Liguria, la Maremma Toscana e la riserva Vendicare in Sicilia. E ancora l'oasi di Persano in Campania e i laghi di Sibari in Calabria. Questa attività, oltre ad essere un'occasione per ammirare la natura, promuove un turismo sostenibile e a basso impatto ambientale. Il birdwatching è anche un'opportunità per contribuire alla scienza, raccogliendo dati utili sulla biodiversità e monitorando le popolazioni degli uccelli. Con un binocolo, una guida e tanta pazienza, è possibile scoprire il fascino di questo mondo, particolarmente durante l'autunno e l'inverno, quando le zone umide italiane si animano di uccelli migratori. Un'attività che stimola il rispetto per la natura e la conservazione delle specie, come il ritorno dei fenicotteri nel sud Italia e la reintroduzione del grifone in Appennino. Qui era la vostra Ludovica e siamo su Wonder and Wonder. Vi aspetto per il prossimo viaggio insieme.
2: E tu sei wise?

C'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi di un superfood che sembra uscito da un racconto leggendario, la maca. Questa piccola radice polverosa arriva direttamente dalle vette delle Ande peruviane e ha conquistato il mondo con i suoi incredibili benefici. Ma partiamo dall'inizio. La maca viene coltivata da oltre 2000 anni sulle alture del Perù, a più di 4000 metri di altezza. Immaginatevi quei campi baciati dal sole, circondate da montagne imponenti. Non c'è da stupirsi che i guerrieri Inca lo usassero per avere forza e resistenza. Lo chiamavano infatti il dono degli dei e lo consumavano prima delle battaglie per diventare invincibili. Altro che pozione magica. E oggi? Beh, la maca oggi è diventata una delle superstar delle diete moderne. Ricca di vitamine, minerali e amminoacidi essenziali, è conosciuta per aumentare l'energia, migliorare l'umore e persino sostenere l'equilibrio ormonale. Insomma, un piccolo concentrato di benessere. Ma com'è arrivata nei nostri smoothies e yogurt? Merito del boom dei superfood e della voglia di scoprire ingredienti esotici e salutari. Oggi la troviamo in polvere, facile da mescolare a frullati e porridge o persino nei dolci. E il suo sapore? Ah, il suo sapore è leggermente dolce e maltato. Non guasta affatto. Allora, siete pronti a provare un po' di energia Inca oppure no? Questo tocco di magia andina potrebbe diventare davvero un'arma segreta contro la stanchezza. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Sprafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di come comprendiamo i pensieri e le emozioni altrui. Vi capita mai di riuscire a intuire cosa sta pensando un'altra persona quando le state parlando? Questo è possibile grazie alla teoria della mente, ovvero la capacità di attribuire agli altri pensieri, desideri e intenzioni. È una funzione cognitiva fondamentale e ci permette di interagire socialmente e di comprendere il comportamento umano. Questa abilità si sviluppa nei bambini attorno ai 3 ai 5 anni. Un esperimento famoso che dimostra questo processo è il test di Sally e Annie. Ai bambini viene mostrata una scena in cui Sally nasconde una biglia in una scatola e poi esce dalla stanza. Annie sposta la biglia in un altro posto mentre Sally è via. Quando ai bambini viene chiesto dove Sally cercherà la biglia, quelli che hanno sviluppato la teoria della mente risponderanno correttamente, quindi nella scatola originale, perché capiscono che Sally non sa che la biglia è stata spostata. La teoria della mente è essenziale per l'empatia, la comunicazione e la cooperazione. Tuttavia, varia da persona a persona. In alcuni soggetti questa capacità può essere meno sviluppata, rendendo più difficile interpretare le emozioni altrui. Comprendere la teoria della mente ci aiuta a migliorare la nostra sensibilità sociale e a evitare fraintendimenti nelle relazioni quotidiane. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse